0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 2 e 33 minuti.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Più fantasia, più Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla

se puoi.

0: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: 334 79 88 000.
0: Sono le 3:31.

0: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: Sono le 5:33.
5: Radio Mugello.

0: più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
2: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.
3: Vale. Sigue.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 6:30.
1: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: un packaging. Supporti diversi, ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.
3: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.
1: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

caro Peppe, è che tu lo sai che qua non succede mai niente. Questa è una terra senza pace e senza guerra, e la gente che non parla, qua non succede mai niente, niente, niente, assolutamente.

0: Radio Mugello.
1: Wow, una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wow, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
2: 334 79 88 000.
3: Radio Mugello c'è!
4: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: Radio Mugello Notizie.
1: Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il quinto posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come bondello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone e Gruppo Parrocchiale Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20:30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina, in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre alla Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10:30 alle 17:30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei e i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del foro, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi.
2: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 9.
0: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello. Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

ghetto again.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come vecchi tempi, pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: 334 79 88 000. La tua musica preferita a portata d'ascolto.
9: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 7:31.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. Avicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snacks. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casa Matta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina, contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali 333 942 8933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia 347 56 21 717. Sandra.
3: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo motori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.
5: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
3: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
4: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
5: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
6: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successo.
6: Radio Mugello.

0: sta bestia che porto dentro e che ti ama non lo scordare.
1: Non è mai troppo tardi.
0: Luna di giorno, madre del tempo, stella di mare.
2: Sono le 8:02.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello.
4: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo Tapirulan elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
5: Buongiorno, buongiorno da Radio Mugello.
3: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
6: 334 79 88 000.
7: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
8: Ho chiesto solo

0: Radio Mugello.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro,

0: trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi. L'evoluzione della bottega artigiana.
0: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
0: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69
5: 334 79 88 000.
6: In ogni momento della tua giornata
7: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
6: Scegli la radio giusta.
7: Scegli solo Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
5: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni con la regina della festa, la torta di marroni, e poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
7: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
11: 334 79 88 000.
12: La buona musica ha finalmente trovato casa.
13: Sei su Radio Mugello.
14: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
5: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
7: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
8: 334 79 88 000. www.radiomugello.it.
9: Radio Mugello.

vecchiaia. Lascia stare che ho qualche anno in più, qualche anno in più. E meno male che sei convinto tu, meno male. Io sto

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
7: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
8: 334 79 88 000.
9: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono le 9.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte a utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
4: Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana, alla presenza dell'autore il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti.
1: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Il grammofono è offerto dall'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno, buongiorno. Pochi secondi tanto per salutarci e dirci ben ritrovati e tutte quanti, tutti quante. Questo è il grammofono di Radio Mucciolo. Vai subito! Senza storie, senza se, senza ma. Tantissimissimissimissime le richieste anche stamattina. Tanti pezzi rock che non andranno in onda, perché tutti rock così non è possibile, vediamo di cambiare, perché

0: Nada, ma l'anima si chiamava di cognome, mi sembra di ricordarmi. Attenzione, sentiamo un pochino, vai. Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno.

0: articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
1: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
3: 334 79 88 000.
4: Il gramofono!
2: Il gramofono! Bruce Springsteen con noi, The Ghost of Tom Jones.

grazie Dino, fantasticissimissimo. Canzone di Natale, la prima del 2026 che ci hanno chiesto, come no, Merry Christmas Darlene, dedicato a NSA. Merry Christmas.

Carlin. La strana società invece in italiano suonarono anche il famoso popcorn, il pipipiri, quella storia lì, che uno dei primi pezzi poi tra l'altro fatti dal computer, con il computer insomma. Vabbè. Allora, a parte nel 72 incisero anche Nel giardino di Tamara, che era il lato B giusto di Popcorn, questo lo ricordo benissimo. Insomma, vabbè, il brano, eccolo qua, Tutto per me, per voi, per tutti, grazie a chi ce l'ha chiesto.

0: In famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
1: 334 79 88 000.
0: Torniamo al grammofono. Bob Seger.

0: in questo momento entriamo in quello che è le nostre, il nostro meteo a cura di Luca Varlani. Vai Luca.
1: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello a cura di Luca Varlani.
2: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, venerdì 9 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 14,6 gradi e massima di ieri 21,6 gradi. Scarperia, minima 14,9 gradi e massima di ieri 23,9 gradi. Barberino di Mugello, minima 15,3 gradi e massima di ieri 19,6 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 12,7 gradi e massima di ieri 19,3 gradi. A Firenzuola la minima della notte è stata di 13,6 gradi, con massima di ieri 21,4 gradi. Per Marradi i dati non sono disponibili. Vicchio, minima 18 gradi e massima di ieri 23,9 gradi. Dicomano, minima 17,8 gradi e massima di ieri 20 gradi. All'Onda la minima della notte è stata di 17,8 gradi, con massima di ieri 16,4 gradi. A Monte Giovi, minima 9,7 gradi, la massima di ieri non è disponibile.
3: Rufina,
2: minima 15,2 gradi e massima di ieri non disponibile. Al Giogo, minima 12 gradi e massima di ieri 14,9 gradi. Alla Futa, minima 11,9 gradi, massima di ieri non 16 gradi. Per oggi, passata la marcata instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle zone meridionali, è atteso un graduale miglioramento, anche se resterà qualche fenomeno residuo. I venti saranno deboli o moderati meridionali e le temperature sono previste in ulteriore lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
4: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
4: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: al 334 79 88 000.
6: Sono le 9 e 32 minuti.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
0: Mamma, entriamo in quella che era la disco music degli anni 80, in questo caso dall'80, giusto? Put a little love on me, Delegation. Questa era quella

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo!
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo. Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a... Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi, è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: 334 79 88 000.
3: Allora, per il tally?
6: Some people say a man is made up.

Vabbè, diciamo sempre la stessa cosa, ma comunque grazie che ce l'ha chiesta. Che ce l'ha fatta a te risentire il prossimo brano di James Brown dedicato a Mirko.

0: casa adesso.
1: Posto compromesso. Renatino Zero dopo.
2: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
4: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale Fiera di Ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena?
6: Adesso a soluzione ti...
5: Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale. Sono 055 84 55 114.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
10: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
11: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
12: 334 79 88 000.
1: Buongiorno, buongiorno, ci tiene compagnia prima del notiziario delle 10, sempre il grammofono fino alle 11, è venerdì.

0: Sono le 10.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audio guida realizzata per Orme del Mugello. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante Invernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670. Due serate all'insegna del divertimento, della tradizione, del teatro locale.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
3: Per oggi, passata la marcata instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle zone meridionali, è atteso un graduale miglioramento, anche se resterà qualche fenomeno residuo. I venti saranno deboli o moderati meridionali e le temperature sono previste in ulteriore lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Lady Oscar, i Cavalieri del Re. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
1: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
0: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
3: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
0: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696
4: 334 7988 000.
0: Allora, torniamo alla musica, torniamo alla musica, torniamo agli anni

0: Simple Mind, Simple Mind, New Gold Dream. Ancora grammofono, ovviamente.
1: Buongiorno.
0: E andiamo a beccarci i profeti. Non si muore per amore. Attenzione, battaglione. Comincia così, è lenta lenta, e poi comincia che non si muore per amore, non ricordo, questa è, allora i profeti, eccola qua.

0: Nuova crema Energy Collagen Lift Extender per una pelle più tonica in sole 4 ore. Lancôme.
1: Che rovescio, Ricky! Stalking away.

0: I profeti con Renato, c'era Renato dei profeti a suo tempo. Mentre nel 91 Sanremo si presentarono i Tazenda insieme a Pierangelo Bertoli, insomma, non so se qui questa versione ci sono.
1: Notte scura,
0: sì, è la copia.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
4: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
7: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
8: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
9: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
10: 334 79 88 000.
9: Yes. Denaro a questo punto dovrebbe partire. Future Brain.
11: Stalking away all the details you want to know.
9: Allora, da Milton a Davide dicendo: ma stasera

0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 92 98 449. Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie. 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello. 327-1182-381. Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino. 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter. 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375 57 42 209. Cerco lavoro come aiuto o compagnia per anziani, anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349 45 37 038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15 dal lunedì al venerdì. 389 20 28 492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio. 347 86 18 38.
3: Sono le 10 e 32 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito
4: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
7: 334 79 88 000.
8: Via Verdi! Comincia così e continua come cos'ha? A M6 da Milton.

0: Con il menù X Factor il gusto raddoppia. Per te doppi punti su ogni piatto.
1: Elvive Growth Booster rinforza i capelli esistenti e ne stimola la crescita per risultati visibili.

meno che Guns N' Roses, penso, pop. Dura 9 minuti, 8 minuti e 43 per l'esattezza, ovviamente fra un paio di 3 minuti massimo lo sfumiamo perché non ce la faremo a ascoltare un brano così lungo, ma vabbè, questo è i Guns N' Roses al momento. Doni, fammi sapere.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
5: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspetta.
7: Scopri il bar tabaccheria Bar Bamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Bar Bamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
8: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
9: 334 79 88
3: allora, siamo chiusi la gramofono anche di oggi. Allora, i Rolling Stones, Alberto Camorin, i Red Hot Chili Peppers, Alexia e Green Day passeranno appena dopo il tutto da capo, dai. Grazie per la vostra attenzione, alla prossima da Andrea Scini.
10: La tua mania di vivere in una città, guarda bene come c'ha.

0: Sono le 11.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte a utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Ray Tabacu, Niccolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial Ciappi Carta presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Tel d'Alda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sul ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
4: Per oggi, passata la marcata instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle zone meridionali, è atteso un graduale miglioramento, anche se resterà qualche fenomeno residuo. I venti saranno deboli o moderati meridionali e le temperature sono previste in ulteriore lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad Eloge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
2: Scatta il fuori tutto da Alex Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Alex Letti e Materassi. Da non perdere!
3: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
4: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
5: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
6: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
7: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
8: 334 79 88 000.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Va ora in onda il meteo. Previsioni, temperature e curiosità dal Mugello. A cura di Luca Barlani.
1: Buongiorno da Radio Mugello. Vediamo il meteo di oggi, venerdì 9 ottobre, per il Mugello e la Val di Sieve. Partiamo dalle temperature della notte. Borgo San Lorenzo, minima 14,6 gradi e massima di ieri 21,6 gradi. Scarperia, minima 14,9 gradi e massima di ieri 23,9 gradi. Barberino di Mugello, minima 15,3 gradi e massima di ieri 19,6 gradi. Palazzuolo sul Senio, minima 12,7 gradi e massima di ieri 19,3 gradi. A Firenzuola la minima della notte è stata di 13,6 gradi, con massima di ieri 21,4 gradi. Per Marradi i dati non sono disponibili. Vicchio, minima 18 gradi e massima di ieri 23,9 gradi. Dicomano, minima 17,8 gradi e massima di ieri 20 gradi. A Londa la minima della notte è stata di 17,8 gradi, con massima di ieri 16,4 gradi. A Monte Giovi, minima 9,7 gradi. La massima di ieri non è disponibile.
2: Rufina,
1: minima 15,2 gradi e massima di ieri non disponibile. Al Giogo, minima 12 gradi e massima di ieri 14,9 gradi. Alla Futa, minima 11,9 gradi, massima di ieri non 16 gradi. Per oggi, passata la marcata instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle zone meridionali, è atteso un graduale miglioramento, anche se resterà qualche fenomeno residuo. I venti saranno deboli o moderati meridionali e le temperature sono previste in ulteriore lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
3: La pubblicità è una cosa seria.
4: Radio Mugello.
3: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
5: 334 79 88 000.
6: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.

0: But it should be happy.
1: Radio Mugello.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7 con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta.
6: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941. Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
7: 334 79 88 000.
8: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco o pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 5621 717. Sandra.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.
4: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: a short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
1: Sono le 11:36.
2: Radio Mugello.
3: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre, al Teatro Verdi di Firenze, arriva Il Lago dei Cigni, della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
4: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
6: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
10: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
11: 334 79 88 000.
12: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
11: www.radiomugello.it.

0: Connection Radio Mugello.
1: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
2: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
1: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
1: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: 334 79 88 000.
6: È mezzogiorno.
5: Radio Mugello Notizie.
7: Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini giardini negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione. Il territorio della Chianti Rufina entra ufficialmente nel gota dell'enoturismo internazionale, conquistando il 5° posto nella prestigiosa classifica Best Wine Regions in Europe 2027, stilata dall'organizzazione European Best Destinations e pubblicata dal magazine Forbes. La selezione ha esaminato oltre 90 tra le più celebri regioni vinicole d'Europa, individuando le 12 destinazioni capaci di offrire la sintesi perfetta tra produzione vitivinicola d'eccellenza, cultura, paesaggio e accoglienza. Con un punteggio complessivo di 18 su 20 e un Wine Excellence Experience Index pari a 9,4 su 10, la zona del Chianti Rufina è stata premiata non solo per il valore dei suoi vini, ma per l'identità unica della sua area geografica. L'area della Val di Sieve si distingue come la zona più alta e fresca del Chianti, un microclima montano caratterizzato da forte escursione termica che conferisce ai vini un'inconfondibile eleganza, struttura e freschezza aromatica. Un riconoscimento che consacra così l'intero territorio della Val di Sieve come modello virtuoso di valorizzazione turistica e ambientale, capace di proiettare l'immagine della comunità e della filiera locale sui principali mercati internazionali. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano inserendosi nel calendario della tradizionale Fiera di Ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello.
0: Va ora in onda il meteo per il Mugello e la Val di Sieve, a cura di Luca Varlani.
6: Per oggi, passata la marcata instabilità nella notte e nelle prime ore del mattino, con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto sulle zone meridionali, è atteso un graduale miglioramento, anche se resterà qualche fenomeno residuo. I venti saranno deboli o moderati meridionali e le temperature sono previste in ulteriore lieve calo. È tutto per il meteo del Mugello e della Val di Sieve. Buona giornata da Radio Mugello.
8: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 13.
5: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
2: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri. Noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta. Da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
10: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
2: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
4: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Tones.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
2: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: 334 79 88 000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: talk about.
1: Radio Mugello. Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: L'autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: 334 79 88 000.
9: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
10: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: A Barberino di Mugello un piano di interventi che affianca ai cantieri immediati una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallina con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di Piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni nel sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 settembre. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio con via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica. Oltre 2.800 alberi salvati e rimessi a disposizione del territorio è l'iniziativa che Publiacqua mette in campo per salvaguardare un patrimonio arboreo importante, a maggior ragione in un periodo di forte cambiamento climatico ed in corrispondenza di un'estate lunga e siccitosa, dove soprattutto in aree urbanizzate si è evidenziata la necessità di ridurre le potenziali isole di calore. I 2.860 alberi provengono da un terreno nella provincia di Pistoia, località Bottegone. Gli alberi troveranno nuova dimora nei parchi, nei giardini e negli spazi verdi pubblici anche nei comuni dell'Unione del Mugello, che ne riceverà 1.300. L'azienda ha messo gli alberi a disposizione delle amministrazioni comunali del suo territorio a titolo gratuito, mentre saranno a carico delle amministrazioni beneficiarie le operazioni necessarie per l'espianto e il trasporto degli esemplari presso i vivai comunali oppure direttamente nei siti individuati per la loro nuova collocazione.
3: Sabato 10 ottobre alla Saletta Pio, la torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto, si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di Psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del Comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
2: Dalla Bosco e dalla Pietra torna a Firenzuola nelle domeniche 11 e 18 ottobre la 31esima edizione della mostra mercato del marrone, della pietra serena lavorata e dei prodotti tipici del territorio. Animerà il centro storico dalle 10 con appuntamenti dedicati all'artigianato e alle specialità locali. Il programma comprende dimostrazioni degli scalpellini, spettacoli itineranti e attività per bambini. L'anteprima si svolgerà venerdì 9 ottobre. Alle 19 l'osteria La Primula ospiterà la degustazione in giardino con formaggi locali abbinati. Alle 21 al Teatro La Scaletta di Pagliana sarà proiettato Cru, documentario di Thibaut Fagonde e Jérôme Loisy. Sabato 10 ottobre alle 18 Porta Fiorentina ospiterà la performance musicale Suoni di Pietra. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante in vernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670, due serate all'insegna del divertimento, della tradizione del teatro locale. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera Dal Bosco e Dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina, domenica 11 ottobre alle 17, Villa Poggio Reale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso l'enoteca della villa, si terrà anche una pericena offerta libera, anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Venerdì 9 e sabato 10 ottobre presso il Palazzo Pretorio di Barberino di Mugello si terrà il convegno di studi intitolato Barberino di Mugello dall'arrivo dei Lorena in Toscana a Napoleone, una dinamica sociale e territoriale 1737-1814. Un appuntamento di grande spessore culturale dedicato a quasi un secolo di storia del Mugello, compreso tra l'insediamento della dinastia dei Lorena in Toscana e la tumultuosa epoca napoleonica. I decenni che vanno dal 1737 al 1814 hanno rappresentato per il territorio un periodo di profonde trasformazioni. Attraverso le due giornate di studi, storici e ricercatori faranno luce su come la comunità locale abbia vissuto e metabolizzato le grandi riforme istituzionali, le dinamiche economiche, le riorganizzazioni territoriali e i mutamenti sociali e religiosi dell'epoca. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud tre appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. L'Homme Armé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto Pizzetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi bombarda flauti, Alexander Pavlotsky trombone, Loris Guastella trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025 è ospitata tra Barberino di

0: dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Sabato 10 ottobre alle 18:15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nello spirito di San Francesco intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sogni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10:10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologeria orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala di tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17:30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Diego Bozzolini, Duccio Bassi, Rei Tabacu, Nicolò Checucci, Lorenzo Abalsamo, Alessandro Grati e Tommaso Cesari saranno gli atleti della pugilistica Giotto di Vicchio che parteciperanno a partire da venerdì 9 ottobre alla quarta edizione del torneo Brasca Memorial Ciappi Carta. Presso l'Accademia Pugilistica Fiorentina in via Rocca Teldalda a Firenze. Si tratta di uno dei più importanti convegni pugilistici nazionali che conta la partecipazione di atleti da tutta Italia. Nel 2025 la pugilistica partecipò con due atleti, Alessandro Grati e Niccolò Checucci. I ragazzi che saliranno sulla ring fiorentino sono 7 e questo è un progresso. Ad assistere i ragazzi all'angolo saranno i tecnici Dario Malevolti e Claudio D'Agostino. Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15:30 nella Girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria Girone M di Ravenna, sempre alle 15:30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport.
1: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 15.
2: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello.
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparquet Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69. A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San

0: Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
2: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
5: 334 79 88 000.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Radio Mugello. Ieri, oggi, domani, sempre con te.
1: Radio Mugello.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624. Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
3: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia, con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi, nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo!
6: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
7: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
8: 334 79 88 000.
9: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
1: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
7: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
8: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Che ho fatto l'amore, avevo 15 anni, sopra un vecchio materasso, tenevamo chiusi gli occhi, così dolce e preoccupato, così sempre attento, forse

fuori scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso. Prima di

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
4: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale, legno, metallo, plastica e vetro, facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa, disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
5: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335 7725 882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339 86 05 753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Enoteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333 8604 738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente, si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 14 e 32 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: Pensa fuori dall'ordinario.
1: Radio Mugello suona diversa dalle altre.
0: Perché è inconfondibilmente unica, come te.
1: Radio Mugello.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
3: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Chini, in Piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
6: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 23 69.
7: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
8: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
10: 334 79 88 000.
11: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello,

0: Radio Mugello, 100% successi.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello,
1: garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
2: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre, al Teatro Verdi. Prevendite, Box Office Toscana e Ticket One.
3: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
4: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi, specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio. È a Scarperia, in località Pianvallico, telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
5: Scopri il bar tabaccheria Barbamù, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barbamù, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale, riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
3: Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti.
2: Plurisalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Plurisalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
3: A partire da giovedì 8 ottobre, il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Vicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Vicomano che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà come da tradizione il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabi alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina e Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardicio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15:30 nella girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15:30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. Radio Mugello.
4: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18:30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
5: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la Sagra delle Castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle Castagne di Marradi, ti aspettiamo.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
9: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
10: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
1: 334 79 88 000.
11: Più fantasia, più Radio Mugello.
12: Marti ma fatica mi svuota dentro. qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto. Amarti ma fatica, mi dà malinconia. Che vuoi farci alla vita?

0: la tua musica preferita a portata d'ascolto.
1: Accendi Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
4: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
5: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
6: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, Piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: 334 79 88 000.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Care amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Dai che è arrivato l'autunno e con l'autunno è arrivata la nuova legge elettorale. Avete sentito, no? Ce l'abbiamo fatta. In Italia abbiamo una nuova legge elettorale. Un'altra, direte voi. Eh sì, ormai va di moda. In Italia si cambiano le leggi elettorali con la stessa frequenza con cui cambiamo più o meno le password del wifi, con la differenza che con la password ogni tanto magari azzecchi quella giusta. Abbiamo avuto il Mattarellum, il Porcellum, il Rosatellum e adesso, ma tutti lo chiamano Melonellum o Stabilicum, che sembrano nomi derivati da incroci fra creature battezzate da Linneo, germi e batteri e articoli di diritto ecclesiastico. Mi permettete di aggiungere che due pallum, ecco, le mie colleghe e i miei colleghi di diritto a scuola che devono spiegare ai ragazzi le leggi elettorali del nostro Stato non riescono nemmeno più a starci dietro, non riescono ad aggiornarsi. Ma la vera novità di questa legge pare sarà la sua semplicità. Quando l'hanno presentata in Parlamento hanno detto questa riforma serve a dare stabilità e chiarezza ai cittadini. Praticamente le istruzioni di montaggio scritte in svedese antico in un armadio IKEA sono più chiare. Insomma, praticamente funzionerà così, no? Tu andrai al seggio la domenica mattina e ti daranno questa scheda che sarà talmente enorme che sarà estesa alcune decine di ettari. Lì voterai e troverai il premio di maggioranza, il proporzionale, il maggioritario, le preferenze plurime, che poi andrai in tilt e metterai la crocetta sulla firma del presidente di seggio. Ma alla fine la vera domanda è: ma perché devono cambiare la legge elettorale ogni 3 anni? Ma la risposta è semplicissima. Quando il politico italiano, di tutti gli schieramenti, vede che sta per perdere le elezioni, non pensa forse non è il caso di cambiare il programma? No, lui pensa forse dovrei modificare la legge in modo che vada a mio favore comunque. E così fra un po' ci ritroveremo al seggio piegando questa scheda grande come un lenzuolo, tipo 18-20 volte, la infileremo nell'urna e mentre usciremo dal seggio ci chiederemo se il nostro voto sarà contato sulle basi delle fasi lunari o dell'oroscopo del giorno. Lo scopriremo alle prossime elezioni. Ah, se non saremo in quarantena con la peste. Alla prossima.
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Questo disco è stato richiesto a
4: 334 79 88 000.
5: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua. La tua vita.
2: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
3: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
0: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre. Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
3: 334 79 88 000.
4: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
5: Accendi Radio

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508
5: 334 79 88 000.
1: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Sono le 16.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Nuovo intervento di restauro e valorizzazione del Palazzo dei Vicari di Scarperia. Dopo i lavori della prima loggia d'ingresso e alla facciata dell'edificio, il Comune di Scarperia e San Piero presenta un nuovo progetto dedicato alla conservazione delle superfici storiche della loggia e alle testimonianze che raccontano i diversi utilizzi del palazzo nel corso del tempo. I lavori hanno un importo complessivo di oltre 41.000 euro. Sulle pareti si procederà con una prima spolveratura a secco, seguita a un lavaggio manuale per rimuovere i depositi atmosferici penetrati nelle superfici. Per gli intonaci delle volte l'obiettivo sarà recuperare, dove ancora possibile, la superficie originaria, rimuovendo gli strati di materiale sovrapposti in epoche moderne durante precedenti interventi di manutenzione eseguiti con materiali non compatibili con le superfici storiche. Particolare attenzione sarà riservata ad alcuni segni scuri presenti sulla volta di sinistra, assimilabili a traccia di nero carbone. Il progetto comprende inoltre il restauro degli stemmi e delle lapidi affisse alle pareti attraverso operazioni mirate alla conservazione dei materiali e alla valorizzazione delle testimonianze storiche presenti.
3: Dicomano si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi dell'autunno. Da venerdì 9 a domenica 11 ottobre si svolge la Fiera di Ottobre, la manifestazione che ogni anno porta nel centro del paese sapori, musica, spettacoli, artigianato, tradizioni e tante iniziative per tutte le età. Un appuntamento profondamente legato alla storia di Dicomano, che anche quest'anno rinnova la propria formula intrecciando tradizione e contemporaneità, valorizzazione del territorio e nuove proposte culturali. Ad aprire ufficialmente il calendario sarà, come da tradizione, il fierone di mercoledì 7 ottobre, mercato straordinario delle merci che accompagna la fiera e ne anticipa l'atmosfera. Il cuore della manifestazione sarà ancora una volta distribuito tra le principali piazze e vie del centro. Piazza della Repubblica sarà ancora una volta la Piazza dei Sapori. In via Dante Alighieri spazio al mercato degli hobbisti e dell'artigianato. Tra le novità di questa edizione c'è ITER, il Festival dei Cammini e del Vivere Lento, che animerà il Parco Albereta durante il fine settimana a cura di Orme del Mugello. Sabato alle 18 in Piazza Buonamici la piccola compagnia teatrale di Mugello da Fiava porterà in scena Fiabe alla rovescia, spettacolo teatrale musicale diretto da Maria Amore e Filippo Margheri. Domenica la fiera accoglierà anche zia Caterina i Fornelli con uno speciale cooking show dedicato alla Bardiccio insieme ad Alessandro Sarti, autore del libro dedicato all'insaccato. Venerdì 9 ottobre alle 18 nella biblioteca comunale sarà presentato il libro omaggio a Villore di Emanuele Alessi e Bruno Confortini a cura della scriveria, con la partecipazione del gruppo archeologico di Comanese. Durante il fine settimana sarà inoltre possibile visitare gli scavi archeologici di Frascole. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera dal bosco e dalla pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. Un pomeriggio di musica e solidarietà a Rufina, domenica 11 ottobre alle 17, Villa Poggioreale ospiterà il concerto del piccolo coro Melograno Firenze, promosso a sostegno della missione di Padre Marco Innocenti tra i Gumuz. Un appuntamento che unisce cultura, partecipazione e solidarietà con la direzione di Laura Bartoli e Chiara Piccioli alla pianoforte. L'ingresso è a offerta libera e il ricavato contribuirà alla costruzione di una grande scuola elementare e media a Gilgel-Beles in Etiopia. Al termine del concerto, presso l'enoteca della villa, si terrà anche una pericena offerta libera anch'essa devoluta alla missione di Padre Marco Innocenti. Domenica 11 ottobre, a partire dalle 17.30, il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra.
0: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Due giorni per scoprire il Mugello.
4: passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
2: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle 4 domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
3: 334 79 88 000.
4: La buona musica ha finalmente trovato casa.
5: Sei su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
6: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9, a Borgo San Lorenzo.
5: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizione e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
9: 334 79 88 000.
10: Sono le 16 e 29 minuti.
11: La pubblicità è una cosa seria.
12: Radio Mugello.
11: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
9: al 334 79 88 000.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
13: Cerco appartamento a Borgo San Lorenzo in zona centrale con contratto transitorio 3+2 345 7959 266. Vendo Fiat Panda aprile 2013, circa 200.000 km a 4.300 euro trattabili. 334 27 50 741. Vendo tapirulane elettrico perfettamente funzionante a 100 euro trattabili, ritiro a mano a Borgo San Lorenzo. 348 9298 449 Gilda. Signora con esperienza cerca qualche ora alla settimana per pulizie 328-6487-256. Cerco lavoro per pulizie o assistenza anziani o aiuto generale zona Mugello 327-1182-381 Valentina. Ragazza italiana cerca per pulizie a Barberino 338-9265-820. Cerco per lavori domestici e come babysitter 320-6941-532. Donna italiana automunita si offre per servizio di stiro a domicilio nel Mugello. Inviare sms o whatsapp al numero 375-57-42-209. Cerco lavoro come aiuto compagnia per anziani anche per pulizie, principalmente disponibile la mattina indicativamente dalle 9 alle 13. 349-4537-038. Cerco lavoro solo a Borgo San Lorenzo per pulizie domestiche e case anziani, disponibile dalle 9 alle 15, dal lunedì al venerdì. 389-2028-492. Signora italiana cerca lavoro per pulizie ufficio 347-861838.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
9: 334 79 88 000.
12: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: dancing on this earth for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
1: Ciao a tutti, sono Guido Meda, voglio salutare gli ascoltatori di Radio Mugello e dire loro soltanto una cosa. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
2: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
3: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
4: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
7: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
8: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com
9: 334-7988-000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
5: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo. Autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
6: Da Giovannini Lenza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Lenza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Lenza, in corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
7: 334 79 88 000.
8: In ogni momento della tua giornata
9: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
8: Scegli la radio giusta.
9: Scegli solo Radio Mugello.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio. Un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallino, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche che fognare nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano, intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e La Ruzza. Sabato 10 ottobre alla saletta Piola Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della Giornata Mondiale della Salute Mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatore, primario di psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratesi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati, Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: L'Omarmé presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello, l'ensemble Ars Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi, bombarda, flauti, Alexander Pavlotsky, trombone, Loris Guastella, trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello.
4: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello tra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
5: Radio Mugello.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo,
5: offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
9: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
10: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: 334 79 88 000.
2: Buongiorno, buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco all'ecologia. Continuiamo a farlo in questa puntata qui sulle frequenze di Radio Mugello e ci occupiamo di qualcosa che di ecologico effettivamente ha molto probabilmente veramente poco. Parleremo di intelligenza artificiale e soprattutto di quelli che sono i data center che si stanno sviluppando numerosi in tutta Italia, ovvero questi locali che contengono i macchinari che a loro volta lavorano i dati che vengono raccolti grazie proprio al funzionamento dell'intelligenza artificiale. C'è da scoprire tante cose davvero un po' preoccupanti. Dopo lo stacco musicale.
3: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.
4: Resta sveglio fino a quando fa mattina, con il viso stanco e ancora un po' di trucco. Lascia i sogni chiusi dentro ad un cuscino. Il mio amico ha molta luce dentro gli occhi per guardare chi non c'è. Fa di tutto per assomigliarmi tanto, vuole amare come

0: Ed eccoci dunque ad occuparci di quanto promesso, i data center. Sottotitolo di quest'articolo è L'intelligenza artificiale che mangia la terra. La diffusione dell'intelligenza artificiale ha innescato una corsa globale alla costruzione di nuovi data center, con pesantissimi impatti ambientali. Un moderno campus per l'intelligenza artificiale può richiedere centinaia di megawatt di potenza elettrica, una quantità paragonabile al consumo di una città di medie dimensioni. Immaginate un po'. La superficie occupata può arrivare a decine di ettari, il consumo idrico è enorme. Il personale è invece relativamente ridotto, si parla di qualche decina di esseri umani o nei campus più grandi di qualche centinaia di addetti tra manutenzione, sicurezza e gestione. Il lavoro è svolto dai computer che a loro volta contengono le cosiddette GPU, cioè Graphics Processing Unit, cioè chip specializzati nel fare un'enorme quantità di calcoli in brevissimo tempo. L'accelerazione sulla costruzione di questi mostri energivori ha però acceso l'attenzione delle popolazioni coinvolte e sempre più comitati in tutta Italia e non solo si oppongono. Nel luglio scorso il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato le prime indicazioni operative per il rilascio delle autorizzazioni relative ai data center. L'iter viene ridotto a un procedimento unico per la valutazione degli impatti ambientali da concludere entro 10 mesi, riducendo così al minimo analisi e studi. Questi procedimenti unici sono stati fatti finora per applicazione di piccoli progetti, mentre ora li si vuole estendere anche a impianti enormi come i data center, spiega con preoccupazione Enrico Duranti, attivista del comitato Charlasco per la tutela del territorio. Gli impianti non con fabbisogno superiore a 10 MW, inoltre, potranno avere connessioni elettriche temporanee senza nemmeno attendere l'allaccio definitivo alla rete nazionale, con l'obiettivo dichiarato dal Ministero di accelerare l'iter in virtù dei forti investimenti economici di Big Tech in questo ambito. Insomma, pare che quello che conta sono appunto i forti investimenti. Secondo l'International
1: Radio Mugello.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
3: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria, Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
2: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco. Polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della Badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
4: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347-7516-696.
1: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: 334-7988-000.
0: E riprendiamo dunque l'esplorazione delle informazioni riguardo a questi data center che stanno crescendo in tutta Italia, naturalmente anche tutta Europa e negli Stati Uniti, e che comportano delle conseguenze ambientali decisamente importanti. Secondo l'International Energy Agency, l'EA, a trainare l'aumento del capitale investito nel 2025 dalle 5 maggiori società tecnologiche, che sono ovviamente Microsoft, Amazon, Alphabet, Google, Meta e Oracle, che ha superato i 400 miliardi di dollari, è stata proprio la massiccia espansione delle infrastrutture per data center, e si prevede un ulteriore incremento dal 75% nel 2026, che stiamo vicini a concludere. In Italia attualmente ci sono oltre 200 data center, di cui alcuni ancora in costruzione, e se ne stanno progettando moltissimi altri. L'energia richiesta per alimentarli è in costante crescita. A livello mondiale l'IEA stima che nel 2025 i data center abbiano consumato circa 485 terawatt ora, cioè di elettricità. Entro il 2030 il consumo potrebbe arrivare a 930 terawatt ora, un consumo annuale superiore a quello dell'intero Giappone. Per produrre tutta questa energia si usano soprattutto combustibili fossili e centrali nucleari, ma se anche per ipotesi consumassero solo energia rinnovabile, andrebbero a sottrarre fonti che servono a garantire i fabbisogni delle città. Di conseguenza, ministeri e regioni hanno avviato piani per costruire ex novo ulteriori stazioni ad alta tensione, con ulteriori impatti ed escludendo i comuni dai procedimenti autorizzativi. Ma come siamo messi bene?

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055 8497 104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti, Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055 8420 045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333 9428 933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347 56 21 717. Sandra.
2: Sono le 17:34.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
4: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
5: Radio Mugello.

orgasmo anche con te, e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende. Dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

0: Radio Mugello.
1: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30. Aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti. A pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
7: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspettiamo.
8: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
9: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
10: 334 79 88 000.
11: Stavamo dunque dicendo dei data center e delle conseguenze che hanno a livello ambientale, ma non solo, e di come questa cosa viene favorita nella sua attuazione senza tenere conto di queste conseguenze, perché il consumo di corrente elettrica è talmente tanto importante che va ad inficiare il funzionamento stesso delle città. Ma non è soltanto quello, perché non c'è da trascurare l'inquinamento atmosferico dovuto alle emissioni dei generatori di emergenza, l'inquinamento acustico per le ventole in funzione 24 ore su 24 e l'aumento della temperatura con il consumo di suolo. Veramente a 360 gradi questa situazione di danneggiamento. Sergio Manera, fisico e ricercatore dell'Università di Pavia, ne spiega che i data center generano un aumento del calore che si propaga per chilometri senza che ci siano limiti di legge con i quali confrontarsi, benché ciò abbia effetti estremamente perturbanti nel microclima locale e sugli habitat, soprattutto in pianura padana, dove inquinanti e calore ristagnano. In inverno il caldo resta intrappolato in basso e basta qualche grado in più del normale per impedire gelo e neve, favorendo il proliferare di insetti e patogeni con la conseguente tropicalizzazione del territorio. Anche la resa agricola diminuisce perché si modifica il ciclo delle piante e aumentano i parassiti che le attaccano. Secondo uno studio dell'Università di Cambridge, guidato da Andrea Marinoni, altro ricercatore pavese, l'attività di grandi data center è associata a un aumento medio di circa 2 gradi centigradi della temperatura superficiale del suolo nelle aree circostanti, con picchi fino a 9,1 gradi centigradi, le chiamano isole di calore queste, e benché sia obbligatorio lo studio di fattibilità per recuperare questo calore come teleriscaldamento per scaldare l'acqua delle abitazioni, spesso le società proponenti non lo eseguono perché è troppo costoso, aggiunge Manera.
0: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Abbiamo visto dunque l'aspetto dell'aumento delle temperature un po' più nel dettaglio riguardo alla costruzione di questi data center, alla presenza di questi data center in zone come anche la pianura padana, appunto, dove la temperatura può ristagnare a lungo e quindi avere come conseguenze ancora più importanti sull'agricoltura. Ma vediamo anche l'aspetto del consumo dell'acqua. Il raffreddamento dei data center può avvenire con sistemi ad acqua, ad aria o misti. Il metodo ad aria non è sufficiente per gli impianti di grande potenza, soprattutto d'estate, spiega Manera. In Francia li hanno spenti perché rischiavano di fondere, quindi sempre più spesso viene usata l'acqua, in Italia spesso prelevata direttamente dalle falde. Un data center può arrivare ad usare 1 milione di metri cubi d'acqua all'anno, come un paese di 12.000 abitanti. Peraltro, la valutazione di impatto ambientale viene effettuata su ogni singolo impianto, senza considerare cosa comporta realizzarne tanti concentrati nelle stesse aree. Un altro problema solo apparentemente marginale, ma che rischia di diventare pressante, è quello relativo al consumo di suolo. Più della metà dei progetti che ho visionato sono su suolo agricolo, quindi erodono terreni che potrebbero essere coltivati. Il resto è in zone ex industriali e dismesse, prosegue ancora Manera. Si tratta di siti in attesa di bonifica che sono stati gradualmente inglobati nelle città che si espandono. Ad esempio, l'ex azienda chimico-tessile di Nova Ceta, a Magenta, nel Milanese, è ora circondata da abitazioni di recente costruzione e proprio in Namira SGR ha in progetto un data center da 2,5 miliardi di euro.
1: www.radiomugello.it

0: con chi sei.
1: Radio Mugello.
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino Abbaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 7508.
3: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il Parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano, il 10 e l'11 ottobre, ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: A Marradi l'autunno ha un profumo inconfondibile, quello del marron buono. Torna la sagra delle castagne, mostra mercato del marron buono di Marradi. Nelle quattro domeniche di ottobre, 4, 11, 18 e 25. Un viaggio tra sapori e tradizioni, con la regina della festa, la torta di marroni. E poi castagnacci, caldarroste, creme, confetture, piatti tipici, artigianato, musica, spettacoli, show cooking e attività per bambini. Raggiungi la festa in treno, le corse sono state intensificate. Sagra delle castagne di Marradi, ti aspetta. Aspettiamo.
7: La musica e la poesia di un album a capolavoro. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi di Firenze, Fiorella Mannoia canta Anime Salve, lo straordinario disco di Fabrizio De André con Ivano Fossati, reinterpretato da una delle voci più raffinate della musica italiana. Martedì 17 e mercoledì 18 novembre al Teatro Verdi. Prevendite Box Office Toscana e Ticket One.
8: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, in via Fratelli Giugni a Vecchio.
1: 334 79 88 000.
2: Quindi, per completare il quadro riguardo a questo comune di Pozzaglio, in provincia di Cremona, dove si ha come progetto l'idea di costruire più centri di data center, va sottolineato anche il fatto che con la variante urbanistica si vogliono rimuovere preventivamente eventuali ostacoli prima che siano valutati gli impatti ambientali. Quindi si sta già progettando il territorio in funzione dei data center. Inoltre verrà costruito anche un nuovo elettrodotto ad alta tensione destinato a fornire l'energia richiesta dall'impianto. A poca distanza dall'area destinata al data center si trova anche un enorme impianto di biometano e non lontano la scuola di Brazzuoli. Tanto per far del bene ai nostri figli. Questa svendita del territorio è l'espressione di una nuova tendenza coloniale. L'ambiente e la salute vengono regalate in cambio dei profitti. È Enrico Duranti a denunciare questa condizione e la localizzazione di questi data center non appare decisa a caso. Si trovano nei corridoi della fibra ottica digitale, lungo i cavi dotti che dagli Stati Uniti attraversano Francia e Italia e che arrivano poi via mare fino a Israele, India, Singapore, seguendo la nuova rotta commerciale IMEC che vede India Middle East Europe Economic Corridor, cioè la nuova rete logistica multimodale e corridoio economico nato per collegare Asia, Golfo Persico ed Europa in alternativa alle rotte tradizionali e al canale di Suez. Per questo motivo stanno sorgendo nuovi poli nell'area metropolitana milanese dove si intersecano dorsali e corridoi di queste linee. Benché ancora non sia stata completata la rete, vengono comunque utilizzati i tratti già operativi.
3: Insomma, cominciando a guardare i fatti, questa faccenda dell'intelligenza artificiale mostra delle conseguenze che non sono mica tanto a favore dell'essere umano, non vi sembra? Alla prossima puntata di Facciamo Eco.
4: Sono le 18 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
5: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici di medicina generale e personale delle aziende sanitarie che hanno iniziato a vaccinare gli ospiti delle RSA. Il 14 ottobre sarà la volta dei bambini tra 6 mesi e 6 anni e per sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
6: Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale.
5: Luresalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindicale sindacale CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Pluresale attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
6: Dopo il successo della prima edizione, torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione, per la quarta giornata alle 15.30, il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione, quarta giornata, partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
4: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 18.45.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
7: Radio Mugello.
8: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
9: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello, mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
10: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
11: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi! Dove? Dai Kini, in Piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
10: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
11: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera, dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce. Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 340-7508.
10: L'autunno in Mugello ha il sapore dell'agriturismo Podere Badia Valdrago. Castagne, miele, marroni, funghi porcini e ovoli del nostro bosco, polenta col cinghiale, carne alla griglia e l'immancabile tartufo della badia su pappardelle e tortelli fatti a mano. La nostra cucina racconta le stagioni e il nostro territorio in un salone completamente rinnovato, con camino acceso e fuoco a vista. Vieni a vivere i sapori dell'autunno e dell'inverno all'agriturismo Podere Badia Valdrago a Borgo San Lorenzo. Info 377-189-7834 oppure poderebadia.com.
11: Da Giovannini Renza finalmente è tornata Magic Paint, la vernice speciale che aderisce perfettamente ad ogni materiale: legno, metallo, plastica e vetro. Facile da stendere, inodore, ideale da utilizzare anche in casa. Disponibile in un'ampia gamma di colori, perfetta per creare finiture esclusive e dare nuova vita ai tuoi progetti. E da Giovannini Renza trovi anche pennelli e tutti gli attrezzi utili per realizzare i tuoi lavori. Magic Paint, facile, anzi facilissima da usare, in esclusiva da Giovannini Renza, in Corso Matteotti a Borgo San Lorenzo.
10: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
12: Un album che ha fatto la storia del rock. Due serate imperdibili. The Wall, l'opera rock dei Pink Floyd, arriva giovedì 15 e venerdì 16 ottobre al Teatro Verdi di Firenze, insieme ai Pink Floyd Legend. Lo storico live riprodotto fedelmente, tra effetti speciali e visual mozzafiato. Pink Floyd Legend Play The Wall al Teatro Verdi di Firenze il 15 e il 16 ottobre. Prevendite su ticketone.it.
13: 334 79 88 000.

0: Buster.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

In via della Morale mi incontrai con un amico, aveva gli occhi di un guerriero ferito. Respirava normalmente con narici di ghiaccio, quando un colpo venne forte all'udito. Ci voltava

0: Rhythm of the Night.
1: Radio Mugello.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale, proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
4: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9. DJ, musica e tanto shopping.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Scopri il bar tabaccheria Barba Mu, Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello. Siamo aperti dalle 6 del mattino fino alle 22, pronti ad accompagnarti in ogni momento della giornata, dalla colazione al punto pranzo, dalla cena ai panini, fino ai nostri sfiziosi aperitivi e serate a tema. E ogni giovedì non perderti l'appuntamento con il nostro apericena. Bar Tabaccheria Barba Mu, il gusto di stare insieme ogni giorno. Viale della Repubblica 88 a Barberino di Mugello.
7: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
8: 334 79 88 000.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Accendi Radio Mugello.

Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
2: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
3: Chiusa sabato 10 e domenica 11 ottobre.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola. Insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: Il balletto più acclamato in una spettacolare e inedita versione. Sabato 24 ottobre al Teatro Verdi di Firenze arriva Il Lago dei Cigni della Roma City Ballet Company. Scenografie mozzafiato e l'eccellenza della danza diretta da Luciano Cannito. Il Lago dei Cigni, sabato 24 ottobre al Teatro Verdi. Spettacolo pomeridiano e serale. Prevendite box office Toscana e Ticket One.
9: 334 79 88 000.
10: La buona musica ha finalmente trovato casa.
11: Sei su Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 46 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Pluresalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Pluresalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile. Un piano di interventi che affianca ai cantieri una programmazione di lungo periodo per la manutenzione delle strade e dei sottoservizi sul territorio, un percorso per fasi successive che parte dalle esigenze più urgenti sulla rete idrico-fognaria per poi procedere alla riqualificazione dei manti stradali e alla chiusura dei ripristini aperti. Questi sono solo alcuni dei primi passaggi concreti che tracciano il lavoro dei prossimi mesi sul territorio del comune di Barberino. I lavori sono già iniziati da qualche settimana nella frazione di Cavallina, con un primo cantiere attivo in via Valiano. In questo tratto, compreso tra l'intersezione con via Don Minzoni all'altezza di piazza Ughi e l'incrocio con via del Ponticino vicino alla scuola Lorenzo il Magnifico, si sta procedendo alla sostituzione di oltre 170 metri di tubature dell'acquedotto e della fognatura. Una volta terminate le operazioni in sottosuolo, la sede stradale sarà interamente ripristinata con lavori di fresatura e nuova asfaltatura. L'attività dei cantieri proseguirà poi con un secondo intervento in via 20 Settembre. Qui verranno completati oltre 250 metri di condotte idriche e fognarie nel tratto che va dall'intersezione con via Enzo Ferrari fino all'incrocio con via Tignano, intervento che si concluderà anche in questo caso con la fresatura e il rifacimento completo dell'asfalto. Successivamente lo stesso schema di lavoro riguarderà via Alessandro Manzoni, dove si porterà a termine il rinnovo delle reti sotterranee e le conseguente riasfaltatura dell'intero tratto interessato. Entro la fine dell'anno 2026 verrà realizzata anche la riqualificazione di un tratto di via Sant'Andrea, precisamente dall'incrocio di via di Badia fino all'innesto con la circonvallazione ovest. L'opera provvederà alla sistemazione di oltre 300 metri di carreggiata con una fresatura e la stesura del nuovo manto stradale. Infine, sempre entro il 2026, si completerà il programma di ripristino definitivo dei tratti stradali interessati dai recenti scavi per la posa della fibra ottica. L'intervento coinvolgerà complessivamente oltre 1300 metri quadrati di superficie stradale distribuita in varie zone del comune. Le asfaltature finali interessano via del Turlaccio, via della Repubblica, via delle Viottoline, via del Torracchione, via Primo Maggio, via del Lago, via Fermi, via Edison, via Monsignor Giuliano Agresti e via di Castello, oltre alla località Dogana e la Ruzza. Sabato 10 ottobre alla saletta Pio La Torre di Borgo San Lorenzo in via Giotto si terrà una giornata di incontro, confronto e riflessione in occasione della giornata mondiale della salute mentale. L'iniziativa sarà dedicata al tema della salute mentale e alla costituzione di servizi sempre più attenti ai bisogni delle persone. La mattinata si aprirà alle 9 con l'intervento di Leonardo Romagnoli, sindaco e presidente della Società della Salute. Seguiranno gli interventi di Stefano Salvatori, primario di psichiatria Mugello, Marco Brintazzoli, direttore della SDS del Mugello, e Paolo Accoppini, assessore alle politiche sociali del comune di Borgo San Lorenzo. Alle 10.30 Lucia Frati parlerà del pensiero e delle azioni di Beppe Pratessi per la salute mentale. A seguire si terranno gruppi di lavoro aperte, utenti, familiari, cittadini e operatori, con l'obiettivo di elaborare insieme proposte di miglioramento dei servizi specialistici e sociali per la salute mentale. Nel pomeriggio dalle 14.30 si parlerà di autoaiuto in salute mentale, con gli interventi di Lucia Frati e Antonella Prisinsano. Alle 15.30 spazio alle testimonianze di Lucia Parigi, Lara Bargelli, Sergio Scabona, Sergio Aschieri, Daniele e Alessandro, insieme ad altri gruppi che praticano l'autoaiuto. Una giornata pensata per incontrare, condividere esperienze, confrontarsi e costruire insieme nuove prospettive, con l'obiettivo di creare comunità più consapevoli, inclusive e capaci di sostenersi.
3: Sabato 10 ottobre alle 18.15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nello spirito di San Francesco intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sogni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. L'Omarmè presenta i concerti al Cenacolo Musica Antica nell'area metropolitana fiorentina in programma dal 10 ottobre al 4 dicembre. I concerti saranno tutti realizzati in collaborazione con comuni e associazioni del territorio, con un focus speciale sul territorio del Mugello. Saranno sempre preceduti da presentazioni in forma di incontri dialogo con il pubblico, con l'obiettivo di rendere più consapevole l'ascolto della musica, e ci saranno anche dei laboratori. Sabato 10 ottobre alle 21 presso la Pieve di San Silvestro a Barberino di Mugello l'ensemble Ars Fiorentina Fiorita presenta In viaggio con i pifferi, musiche per alta cappella tra Firenze, Milano, Mantova e Venezia. Con Filippo Calandri, cornetto e tromba da tirarsi, Cesare Pierozzi bombarda flauti, Alexander Pavlotsky trombone, Loris Guastella trombone e percussioni, musiche del XVI secolo. Domenica 11 ottobre al Santuario della Madonna dei Tre Fiumi nel comune di Borgo San Lorenzo dalle 10.30 alle 17.30 Fabio Lombardo, coadiuvato dall'organista Marilisa Cantini, conduce il laboratorio corale Cantiamo le Antifone per la Madonna in collaborazione con l'Università dell'Età Libera del Mugello. In occasione della Giornata Nazionale delle Famiglie al Museo, domenica 11 ottobre arriva a Borgo San Lorenzo Piccoli Detective dell'Arte. Il centro storico di Borgo San Lorenzo diventa un campo da gioco tra sfide visivi, giochi e indovinelli. I bambini e le bambine età 6-11 anni si trasformeranno in piccoli detective dell'arte, alla ricerca dei dettagli nascosti del Liberty e della manifattura Chini, dal Villino Chini al Palazzo Comunale. Punto di incontro alle 15.30 al Villino Chini in viale 4 novembre, durata 1 ora e 30 minuti, attività gratuita con posti limitati e prenotazione obbligatoria alla mail info@chinimuseo.it. Allo spazio Brizzolari di Scarperia arriva a Sud 3 appuntamenti teatrali per raccontare il mezzogiorno. Dal 10 ottobre al 28 novembre la rassegna della compagnia teatrale Krypton mette in dialogo storie, tradizioni e linguaggi scenici di Campania, Sicilia e Calabria, tutti con inizio alle 21. Ad aprire la rassegna sabato 10 ottobre sarà Teatro Segreto con Teresa Zum Zum, testo di Cesare Belsito interpretato da Franca Abate Giovanni per la regia di Nadia Baldi. Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della fiera Dal Bosco e Dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri guidati dai membri del Laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Sabato 10 ottobre alle 21 e domenica 11 ottobre alle 17 la compagnia teatrale La Caldana porta in scena al Cinema Teatro Don Bosco di Borgo San Lorenzo la commedia brillante Invernacolo di Doricei, Fiorentini a Viareggio. Sul palco un cast di attori locali molto conosciuti, regia di Matteo Timori e Bruna Tanini, costumi di Piera Cantini, collaborazione di Sabrina Latini, Sara Maiani e Antonietta Oliva. Prevendite al numero 333-2117-670, due serate all'insegna del divertimento, della tradizione del teatro locale. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17.30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vicchio ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io Obietto la Guerra. Dopo il successo della prima edizione torna ITER, Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno iter approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla Consulta di Frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la Scuola dell'Infanzia, e Amministrazione Comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del Collettivo 10. A seguire a pericena su prenotazione alle 20.30 l'osservazione guidata delle stelle insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica. Un fine settimana dedicato all'orologeria al Palazzo dei Vicari di Scarperia. Sabato 10 ottobre si tiene a livello internazionale il World Watch Day, istituito lo scorso anno da UNESCO. Per l'occasione il Palazzo dei Vicari, custode dell'antico Oriolo di Brunelleschi, organizza un doppio appuntamento in due giorni dal titolo L'Arte del Tempo. Sabato 10 ottobre alle 10.10 sarà presentato il nuovo allestimento della saletta dell'orologio di Brunelleschi. A seguire una visita all'archivio storico preunitario di Scarperia con la visione delle antiche filze dedicate all'orologio. Domenica 11 ottobre alle 16 nella sala dei tendaggi sarà presentato il volume Storia dell'orologeria italiana alla presenza dell'autore, il professor Ugo Pancani, grande esperto di orologeria antica che negli anni ha dedicato particolare attenzione allo studio e alla valorizzazione del meccanismo custodito a Scarperia, contribuendo a farne conoscere il valore storico e tecnico. A conclusione dell'incontro di domenica è previsto un brindisi per tutti i partecipanti.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata a seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15.30 nella girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15.30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15 l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15.30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione quarta giornata partita casalinga per l'Alleanza Giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria giunto alla quarta giornata giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero a Sieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria per la quarta giornata il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria per la quarta giornata il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria per la quarta giornata, domenica alle 15.30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandro Vignini Rontese.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19 e un minuto.
4: www.radiomugello.it

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo, il punto di riferimento per soluzioni personalizzate per il tuo benessere è l'Ortopedia Sanitari San Lorenzo. Plantari, scarpe su misura, calze preventive e curative, busti e tutti gli articoli per la tua salute. Ortopedia San Lorenzo è anche rivenditore Skechers e dei migliori marchi italiani di calzature uomo e donna. Professionalità e cortesia ti aspettano in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Per informazioni chiamalo 055 84 57 941.
2: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
1: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
3: Solo domenica 11 ottobre torna il Fashion Fiesta a Barberino Outlet. Extra meno 70% sul prezzo outlet su una selezione di prodotti e tantissime altre promo. E si parte prima, apertura alle 9, DJ, musica e tanto shopping.
4: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
2: Aperta sabato 10 e chiusa domenica 11 ottobre.
6: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
7: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo. Dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa, lungo l'Arno, fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello.
10: Ancora un dimanche di Sacher. Encore un dimanche.

0: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Radio Mugello.
5: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
6: C'è un modo diverso di fare banca. Qui tutto inizia con una semplice parola: insieme. Le nostre radici affondano in questa terra da oltre un secolo, dalle colline del Mugello alle piazze di Impruneta, da Signa lungo l'Arno fino al mare. Siamo una banca di credito cooperativo. La ricchezza che generiamo resta qui, nei luoghi che chiamiamo casa. Banco Fiorentino, una storia che cresce con la tua.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Mugello Renta Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Renta risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Renta è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclo.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore,
1: in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: E se bastasse un'idea per cambiare il nostro modo di guardare il mondo? Sabato 24 ottobre, il TEDx Bilancino Lake torna al Palazzo dei Vicari di Scarperia con Orizzonti. Siamo possibilità. 8 speaker, storie, esperienze e prospettive diverse per immaginare il futuro e scoprire nuove possibilità. Tra loro, Ilaria Camilletti, Sara Magro e Gianluca Gambatesa. Un incontro dal vivo per allargare lo sguardo e lasciarsi ispirare. Scopri il programma e acquista il tuo ticket su www.tedxbilancinolake.it
3: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi lavoro? L'agenzia Adecco di Sesto Fiorentino sarà presente presso gli studi di Radio Mugello mercoledì 14 ottobre dalle 10 alle 12.
2: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana ad The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
3: Interrompiamo le trasmissioni per annunciarvi un'offerta imperdibile e irripetibile.
4: Lamparché Massello di Rovere, un centimetro di spessore, prima scelta, 58 euro al metro quadro. Scelta Nodino, 51 euro al metro quadro, IVA compresa. Solo pochi metri rimasti, affrettatevi. Dove? Dai Chini, in piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo.
3: Dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. Telefono 055 35 2369.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: Due giorni per scoprire il Mugello, passo dopo passo. Il 10 e l'11 ottobre a Dicomano torna ITER, il festival dei cammini e del vivere lento. Trekking, pedalate, yoga, incontri e conferenze animeranno il parco dell'Albereta e l'area degli ex macelli, insieme alla tradizionale fiera di ottobre. Protagonisti i cammini di Orme del Mugello, fra storia, natura, vino e vendemmia. E ancora cultura, tradizioni e teatro. A Dicomano il 10 e l'11 ottobre ITER, un weekend per vivere il Mugello, lentamente ma pieno di esperienze.
6: 334 79 88 000.

0: Sono le 20 e 2 minuti.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di. C'è stato qualche secondo di, diciamo così, di panico più totale, perché praticamente il segnale orario si era addormentato. E buonasera da parte di Marco Di, ben ritrovati in questo nuovo appuntamento. La scorsa settimana siamo stati per voi a vedere il concerto, il 60° dei Pooh. Un concerto durato ben 2 ore e 45, tutte tirate, praticamente non hanno mai fatto pausa, per capirsi, anzi si sono un po' alternati, però pause non ce ne sono state. È stato un bel concerto. Poi vi proporrò anche una canzone di questi grandi artisti, davvero molto molto bravi, a partire da Roby Facchinetti, passando per Dodi Battaglia, per Red Canzian, per Riccardo Fogli, per il nuovo batterista che credo che sia il figliastro di Red Canzian, se non mi sbaglio. Quindi è davvero una gran bella formazione. In questo caso era al Mandela Forum, poi questa settimana al Mandela credo che ci sia stato anche Ligabue. Poi tanti altri artisti si susseguiranno nelle prossime settimane con i concerti targati Beat Concerti. Ancora buona musica, però quest'oggi, oggi è il 9 ottobre. Il 9 ottobre del 1940, quindi dell'altro ieri, al Liverpool Maternity Hospital nasce John Winston Lennon. Da ragazzo fonda i Quarrymen, che diventano i Beatles, con Paul McCartney firma le canzoni che cambiano la musica del Novecento. Poi da solo incide Imagine, Instant Karma e Working Class Hero. Tra l'altro viene ucciso a New York l'8 dicembre del 1980 davanti al Dakota. Nello stesso giorno, nel 1975, sempre il 9 ottobre del 1975, nasce suo figlio Sean. E noi ce lo riascoltiamo con una gran bella canzone, in questo caso una canzone che a me piace in maniera particolare, ovvero Woman, logicamente John Lennon a tenervi compagnia.

Bellissima canzone dell'altro ieri, Woman, del grande John Lennon. Quest'oggi è anche il compleanno di Michele Salvemini, rapper, cantautore e produttore discografico italiano. Chi è Michele Salvemini? È un figlio di una maestra, della maestra Franca Murolo e dell'operaio Giovanni Salvemini, e suonava in un gruppo musicale. Michele Salvemini iniziò a cantare da bambino, studiò ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale di Molfetta, sebbene volesse fare il fumettista. Ottenuto il diploma, decise di occuparsi di pubblicità e vinse una borsa di studio per l'Accademia di Comunicazione di Milano, ma ben presto abbandonò il mondo pubblicitario per dedicarsi a tempo pieno alla musica. Quest'artista si è inoltre dichiarato ateo dopo aver attraversato un periodo di agnosticismo e segue una tendenza politica comunista. Stiamo parlando di un artista che utilizza il nome d'arte di Mick Mix. Chi è quest'artista? Praticamente è Caparezza. E quest'oggi compie appunto gli anni anche lui. E ce lo riascoltiamo qua su Radio Mugello con Ti fa stare bene. E io spero anche voi possiate stare bene ascoltando la nostra radio. A tra poco. Visto che c'è qualche secondo e mi hanno tirato le orecchie, vi dico che tra qualche minuto arriverà Marco Paoli con il fine settimana allo Spazio Brizzolari, e poi Martina Vignini intorno alle 21 ci parlerà del progetto Mai Più Soraya, del progetto di sensibilizzazione Mai Più Soraya. A tra poco.

0: Radio Mugello.
1: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
2: Al Poggio di Sotto di Claudio Lilli trovi il calore e i sapori di una volta. Il nostro ristorante pizzeria è aperto 7 giorni su 7, con pizza tutte le sere, fragrante e cotta al punto giusto. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. E la domenica lasciati conquistare dal pranzo della tradizione. Genuinità, sapori e quell'atmosfera speciale proprio come ai vecchi tempi. Pranzo in famiglia a casa della nonna. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla da noi. Prenota il tuo tavolo al 347 7516 696.
3: Ed ora ecco gli appuntamenti della settimana a The Lodge Farm. Venerdì 9 ottobre dalle 18.30, aperti con menù alla carta. Sabato 10 ottobre aperti, a pranzo e a cena, con menù alla carta. Domenica 11 ottobre aperti dalle 12 con il brunch della domenica. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche di Toscobe e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Infoline 335 800 1624.
4: Scatta il fuori tutto da Ales Letti e Materassi. Nuovo volto, nuovi prodotti, nuovi servizi. Occasioni imperdibili sulle collezioni 2025-26. Materassi, letti, divani e poltrone relax. Vieni a trovarci a Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze Lungarno, Firenze Isolotto e Figline Valdarno. Fuori tutto, Ales Letti e Materassi. Da non perdere!
2: Cerchi prodotti freschi, genuini e tantissima scelta per ogni giorno? Da Alimentari Murino a Vaglia trovi un negozio super fornito, un ricco banco gastronomia e tutto il buono della qualità. Se vuoi fermarti a mangiare, accomodati nel nostro ristorante. Cucina semplice e vera dal sapore di casa, preparata con gli stessi ingredienti che trovi sugli scaffali. E il nostro fiore all'occhiello, la pasta fresca fatta ogni giorno, anche da asporto, dove tortelli e ravioli sono una vera specialità. E il venerdì, pesce! Ti aspettiamo in Largo Saltini a Vaglia con ampio parcheggio. Alimentari Murino, dove il cibo ha ancora il sapore di casa. Telefono 055 40 75 08.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: 334 79 88 000.

Bellissima questa canzone dal vivo, l'hanno fatta, la fanno sempre come ultima canzone, anche venerdì scorso la fecero, ma anche sabato, perché c'erano sia venerdì che sabato i Pual Mandela Forum a Firenze. Noi ce la siamo riascoltati da un album vecchissimo dal vivo che si intitola Palasport. E questa volta, secondo me, Liam Gallagher l'ha buttata a macchia. È tornato a far parlare di sé sui social con una delle sue consuete risposte schiette e ironiche. Questa volta nel mirino del frontman degli Oasis sono finiti niente poco di meno che Metallica e Bruce Springsteen, che ha definito musica da camionisti.

tutto è partito da una discussione su X o Twitter sul confronto del prezzo dei biglietti tra gli Oasis e altri artisti. Lo scrittore musicale Mark Eglinton aveva sostenuto che i prezzi dei concerti della band non potessero essere paragonati a quelli di altri artisti, citando Springsteen, Metallica, Top Loader, Kula Shaker, affermando che gli Oasis si trovassero su un altro livello e che il prezzo dei loro concerti è giusto. Un altro utente ha però risposto sostenendo che Metallica e Bruce Springsteen sarebbero su un altro livello rispetto agli Oasis, con canzoni migliori, album migliori e concerti migliori. E allora Liam Gallagher ha definito Metallica e Bruce Springsteen musica da camionisti. Allora quanto doveva farlo pagare un concerto niente popò di meno che David Gilmour? Per non dire i Pink Floyd, vabbè, dovevano far pagarlo come minimo 7, 8, 10 mila euro. Lasciamo perdere. Intanto ci riascoltiamo la bellissima voce di Bruce Springsteen su Radio Mugello con Born to Run.

Bruce Springsteen, The Boss, a tenerci compagnia. Nuovo singolo anche per Marco Mengoni, uscito quest'oggi, primo singolo del nuovo progetto discografico di quest'artista, brano che nasce tra attese, silenzi e pensieri che si affollano momenti in cui il tempo sembra fermarsi mentre tutto intorno purtroppo continua a correre. Ce l'ascoltiamo questo nuovo singolo di Marco Mengoni, ovvero Giornate perse, qua su Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.

0: Davvero bello questo progetto, tra l'altro questo singolo è uscito la settimana scorsa. L'hitmaker Ugal si unisce all'icona David Guetta, rapper hip hop French Montana, e Aidan Martin per questo nuovo singolo dal titolo Shine. Quarto singolo estratto dall'album di debutto di Ugal 21, dopo il lancio della sua residency ad Ibiza. Il debutto al Coachella è un anno storico con oltre 1 miliardo di stream. Questo è davvero una gran bella canzone dal titolo Shine, uscita la scorsa settimana. Ci sono delle canzoni però che potrebbero rimanere in testa. Vabbè, Orietta Berti insieme a Nina Zilli e a Danti ha fatto uscire questa canzone a ottobre, però si chiama, la canzone non si chiama Maledetto Ottobre, bensì la canzone si chiama Maledetto Settembre. Ce l'ascoltiamo insieme in attesa di Marco Paoli, che provo a chiamare, però adesso, per adesso non mi risponde, non so proprio dove possa aver messo il telefono, però io spero che entro le 21 possa risponderci, ecco.
1: Come stai, bene? Sì. Amor, allora, script l'avete letto, avete già visto tutto? Voi con le camere ci siete? Perfetto, io direi possiamo partire perché siamo già in ritardo.
2: Okay.

0: Buonasera Marco, buonasera.
1: Buonasera, come va?
0: Abbastanza bene, non c'è male, dai. Tu come sta procedendo? Come si procede?
1: Tutto bene, sono qui allo spazio perché stasera abbiamo fatto quell'esperienza sensoriale lì con il bagno di suoni, che hanno finito da poco.
0: Sì, l'avevo letto, mi ero informato.
1: Sì, e quindi siamo in attesa invece della giornata di domani, che sarà piuttosto intensa, e se ti fa piacere, ma io lo so che ti fa piacere, che tu sei insomma un uomo all'antica, ti lascio con la presidente dell'associazione Barbara, così lei ti racconta un pochettino di quello che accade domani.
0: Mi hanno detto che stai facendo anche delle convention, hai detto che vuoi che tu praticamente per salvare lo spazio Blitzolari bombarderesti Vicchio e Dicomano.
1: Addirittura non lo so,
0: no, perché l'altro perché l'altro vuole bombardare Los Angeles, gli iraniani
1: siamo nel Grande Fratello e non ce ne siamo nemmeno resi conto, il Truman Show, non lo so, in qualche posto strano siamo. Ti passo Barbara.
0: Sì, peccato che siamo nel mondo reale, ecco.
1: Va bene, infatti, ciao.
0: Barbara, buonasera.
2: Pronto?
0: Eccoti qua, buonasera cara.
2: Buonasera Marco, buonasera a tutti.
0: Senti, so che siete in questa mostra così particolare dedicato al mondo delle donne e ancora per alcune settimane possiamo e potete visitarla questa bella mostra, e poi nel mezzo a questa mostra ci sono anche degli eventi collaterali molto molto interessanti, vero?
2: Sì, allora guarda, proprio per quanto riguarda gli eventi di questo, sai, mostra anche riduttivo, diciamo è proprio un progetto di cui fa parte anche questa mostra, Sfumature del Rosa oltre il silenzio, e ci tengo sempre a dire che nasce da un'idea di uno dei due curatori, che è Lapo Galardi, nonché anche artista, e poi con la direzione della mostra di Beatrice Viola. E la particolarità, appunto, come dicevi te, sono questi eventi collaterali e sono degli incontri fatti con delle associazioni che si occupano di problematiche legate alle donne, e il prossimo ci sarà proprio domani alle 16:30 con l'associazione Casa delle Donne, e tratterà di un momento di, diciamo, confronto per riflettere sull'uso di determinati linguaggi che aiutano a trasformare la violenza e, diciamo, a stringere relazioni più sane. E quindi invito tutti, perché per esempio quello della scorsa settimana con l'associazione Endocare, in cui si parlava di endometriosi, è stato molto molto molto interessante, anche perché purtroppo è una problematica ancora poco conosciuta, e pensa che c'era una donna alla quale l'endometriosi gli è stata diagnosticata dopo 20 anni.
0: Ecco, diciamo la verità, praticamente ha passato una vita con questa, esatto, con questa patologia.
2: Esatto, senza sapere che cosa avesse. In realtà in questa associazione è possibile, anzi lo voglio dire proprio come messaggio, Endocare, c'è un pool di specialisti che insieme cercano di trovare una soluzione a questa problematica, quindi dal ginecologo al... c'è anche il terapeuta dell'acupuntura, al medico di base, quindi insomma insieme varie specialità mediche cercano di scoprire la natura, insomma, di questa malattia, che è molto difficile da diagnosticare proprio perché ha tanti sintomi, e che spesso, insomma, alle donne gli viene detto: no, è tutto nella tua testa, invece non è così.
0: Infatti è proprio questa la problematicità, come tu hai detto. Molti credono che sia un problema a livello psicologico, ma non è così.
2: Esatto. E quindi domani alle 16:30 c'è questo incontro, e domani alle 21 invece avrà inizio questo, chiamiamolo, mini festival in collaborazione con Krypton, che si intitola Sud, tre voci dal margine, il sud al centro. E domani c'è questo spettacolo che si intitola Teresa Zoom Zoom, di Teatro Segreto, per la regia di Nadia Baldi, quindi invito tutti, perché è uno spettacolo molto bello che ha fatto anche tante repliche, diciamo, in tutta Italia. E la mostra appunto sarà ancora visitabile questo fine settimana e chiuderà il prossimo domenica 18.
0: Quindi
2: Quindi
0: appuntamenti da non perdere. E
2: esatto.
0: poi c'è il proseguo della stagione allo spazio Brizzolari e sicuramente ne vedremo delle belle.
2: Sì, voi rimanete sempre sintonizzati sui nostri canali social, sulle nostre pagine social, attraverso anche la stampa online e poi noi abbiamo un nostro canale quindi di WhatsApp in cui ci sono tutti gli aggiornamenti settimanalmente di quello che avviene in questo bellissimo spazio.
0: Perfetto, quindi occasioni ce ne sono a bizzeffe come quelle di domani sera, prima domani pomeriggio e poi il
2: Esatto,
0: dopocena per capirsi.
2: esatto. Una bella pomeriggio-serata allo spazio Brizzolari.
0: Sì, infatti, poi posso dire una cosa, praticamente uno viene il pomeriggio, guarda il progetto, la mostra per capirsi che è anche un cammino, come tu hai detto. Un progetto ben fatto e poi praticamente la sera guarda anche, assiste anche a questo bello spettacolo teatrale.
2: Esatto, che ricordiamo festival organizzato in collaborazione con la compagnia teatrale Krypton.
0: Perfetto. Senti, io ti ringrazio di questo intervento
2: Grazie a
0: e
2: voi.
0: mi ripassi il buon Marco Paoli.
2: Sì, te lo ripasso subito.
0: Perfetto, bene,
2: Grazie e buona
0: grazie
2: serata a
0: mille a
2: tutti.
0: te, ciao Barbara, a presto, grazie mille.
2: Ciao
0: Ciao ciao,
2: Marco,
0: ciao ciao,
2: buona
0: un
2: serata a
0: abbraccio,
2: tutti.
0: ciao.
2: Ciao.
0: Eccoci qua di nuovo. Marco, ci
1: Eccomi
0: sei?
1: qua. Sì.
0: Eccoci qua. Infatti ci sono è proprio dedicato all'universo femminile, ma non solo
2: Sì.
0: questo mese appunto di questo bel progetto che avete messo su allo Spazio Brizzolari.
1: Sì, infatti. Va bene. E noi proseguiamo, andiamo avanti, aspettiamo le persone. Domani sera ci sarà uno spettacolo molto, molto bello e interessante. Spero che venga recepito il messaggio e spero che la gente si
0: Come ha detto
1: muova.
0: anche Barbara, tra l'altro è anche questo spettacolo ha fatto numerose repliche in giro, ecco.
1: Certo, no, è uno spettacolo che gira, è uno spettacolo, cioè, diciamo che questa è un'offerta alternativa alle stagioni del teatro di Borgo, di Vicchio, di Barberino, ma non alternativa perché facciamo cose di altro tipo, ma perché c'è la possibilità di vedere spettacoli che circuitano in giro per l'Italia. È un po' meno in Toscana perché i circuiti teatrali sono un po' localizzati, non so
0: Sì, sì,
1: come, non
0: sì,
1: so
0: sì.
1: come dire. E quindi queste sono tre compagnie, a parte Krypton, che è la compagnia fiorentina che lo organizza insieme a noi, le altre compagnie vengono uno dalla Sicilia,
0: Krypton
1: uno dalla
0: è
1: Calabria.
0: originaria di Scandicci, se non mi sbaglio, per
1: Sì,
0: essere
1: Krypton aveva il
0: precisi. E
1: teatro studio Scandicci, sì.
0: io mi ricordo quando
1: Sì.
0: leggevo quasi tutte le sere del Teatro Studio di Scandicci, lo leggevo proprio nella mia agenda, io ti parlo di svariati anni fa, eh.
1: Cioè, no, certo, si parla della fine degli anni 80, inizio anni 90, per poi
0: Sì.
1: l'esperienza di Cauteruccio e
0: Sì.
1: Krypton a Scandicci è finita 2 o 3 anni fa, quindi è una roba
0: Infatti.
1: trentennale.
0: Sì, è vero, è vero, è vero. Verissimo. Quindi un'occasione da non perdere per vedere uno spettacolo, come tu hai detto, non fuori dai canoni, bensì, come tu hai detto, uno spettacolo che non si riesce a vedere appunto
1: Nei circuiti
0: nei
1: classici dove
0: circuiti
1: insomma si
0: tradizionali, ecco.
1: tradizionale. Va bene?
0: Perfetto, bene. Io ormai vado a gelato, ho lasciato i
1: Va
0: crackers e ho preso il gelato
1: bene.
0: ora.
1: Vabbè, infatti ancora fino a che non cambia il tempo va benissimo. Va
0: Va
1: bene?
0: bene,
1: Un saluto
0: ok.
1: a tutti, buonasera e ci sentiamo la prossima settimana.
0: Perfetto,
1: Va
0: fai il
1: bene?
0: bravo, non andare
1: Sarai
0: non
1: bravissimo.
0: andare in giro a mettere idee strane,
1: No, no, ora sto
0: ecco. Cioè,
1: comprando dei droni però. Va bene? Ciao Marco,
0: Bene,
1: buona
0: ciao,
1: serata,
0: ciao
1: buonasera a tutti gli ascoltatori.
0: Marco,
1: Ciao,
0: ciao,
1: ciao,
0: grazie
1: ciao,
0: mille, grazie, ciao.
1: ciao, ciao. Molto.

ho riscoperto questa canzone dei Propaganda, che era una band che faceva musica elettronica, se non mi sbaglio, tedesca, ed era una canzone del 1985, di luglio del 1985. Io me li ricordo in maniera fumosa questi Propaganda, visto che era ancora abbastanza piccolo per ascoltare sta musica, però davvero molto molto bravi i Propaganda con questa P-Machinery, davvero una gran bella canzone, ci ha portati alle 20 e 53 minuti naturalmente qua su Radio Mugello. Torniamo ai giorni nostri, visto che un mesetto fa usciva questa canzone dei Nothing But Thieves, dal titolo A Different Kind of Happiness. Sempre Radio Mugello a tenervi compagnia, sempre Amy, la vostra brutta voce, ovvero Marco D. La vostra brutta voce preferita, non avevo finito il discorso.

Stupenda questa canzone, Nothing But Thieves, A Different Kind of Happiness. A proposito di buona musica, arriva anche il nuovo singolo firmato da Jovanotti in compagnia di Samurai J. Nuovo singolo proprio uscito quest'oggi, è piacevolissimo tra l'altro, ce l'ascoltiamo insieme dal titolo Le foglie di te su Radio Mugello.

0: fantastica.
1: Le foglie di tè, giovanotti, Samurai J a tenervi, a tenerci compagnia. È arrivata già in studio Martina Vignini. Tra qualche minuto ci presenterà anche questo progetto di sensibilizzazione Mai Più Soraya, perché ne abbiamo proprio bisogno. E intanto ci fermiamo, arriva il notiziario e vabbè, tra qualche minuto insieme a voi, insieme a noi, Martina, che tra l'altro conoscete già bene, visto che fa parte anche di Code in Sospeso, quindi l'abbiamo già sentita diverse volte, non è una voce nuova e quindi sicuramente appena la sentite parlare la riconoscerete subito, quindi a tra pochissimo.
2: Sono le 21:02.
3: Radio Mugello Notizie.
4: Si anticipa di 20 giorni la possibilità di vaccinarsi contro l'influenza per chi ha tra 7 e 59 anni. La campagna di vaccinazione in Toscana è iniziata il 7 ottobre con medici. Sessantenni e ultrasessantenni. Le altre categorie individuate dalla circolare ministero e a cui è ugualmente offerta la vaccinazione gratuita avrebbero dovuto attendere l'11 novembre. La finestra è stata ora spostata al 21 ottobre, visto che il fornitore ha anticipato la messa a disposizione delle dosi di vaccino inattivato. A beneficiarne saranno i soggetti cosiddetti fragili e i malati cronici, donne in gravidanza, personale sanitario e sociosanitario, addetti ai servizi essenziali, donatori di sangue, lavoratori a contatto con animali e familiari e conviventi di persone ad alto rischio di complicanze. Chi intende vaccinarsi dovrà rivolgersi al proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta. Chi prenoterà la vaccinazione contro il Covid-19 attraverso il portale regionale riceverà contestualmente anche l'offerta della vaccinazione antinfluenzale, secondo le indicazioni previste per la propria fascia di età e categoria di appartenenza.
5: Il filo rosso è il titolo di un nuovo documentario, un racconto fatto di storie, legami e connessioni che prendono vita all'interno della RSA Santissima Annunziata di Firenzuola. Il documentario sarà proiettato domenica 11 e domenica 18 ottobre alle 16 e alle 18 presso il Cinema DOP di Firenzuola, in occasione della Fiera dal Bosco e dalla Pietra. È un progetto sulle storie e sui legami della RSA a cura della Fondazione Santissima Annunziata ETS e del Cinema DOP, al quale hanno lavorato insieme Angelo Gambino e Andrea Del Serra. Un documentario nato dall'incontro con persone, storie e relazioni che in modi diversi ci ricordano quanto siano importanti i legami che ci uniscono. A partire da giovedì 8 ottobre il ciclo di incontri dedicati alla storia e alla valorizzazione culturale della Fortezza Medicea di San Martino del gruppo Laboratorio Fortezza Abitata della Proloco di San Piero a Sieve, intitolato La Fortezza Medicea di San Martino racconta, prosegue su prenotazione. Pensata principalmente per i camminatori e turisti che percorrono la Via degli Dei o i sentieri di Orme del Mugello, l'iniziativa è aperta a chiunque intenda scoprire la storia, l'architettura e le memorie di questo monumento. Durante gli incontri dati dai membri del laboratorio Fortezza Abitata, i partecipanti assisteranno alla proiezione di video inediti girati all'interno del forte, oggi non visitabile, visionare materiale archivistico, fotografie, mappe e interviste, riscoprendo attraverso le ricerche compiute dal laboratorio la storia vissuta di una fortezza nata per difendere ma divenuta nel tempo un luogo da vivere. Per i camminatori ci sarà la possibilità di ricevere il timbro tappa ufficiale della Via degli Dei. Domenica 11 ottobre a partire dalle 17:30 il Circolo Arci Il Tiglio di Vichi ospiterà l'incontro pubblico intitolato Quale via per la pace fra realismo e idealità, un'iniziativa promossa dal Comitato Marcia della Pace Barbiana Perugia Assisi, dalla Rete per la Pace Mugello e dal Circolo Arci Il Tiglio. L'evento intende offrire uno spazio di riflessione e confronto su strumenti concreti come le leggi di iniziativa popolare e le campagne di obiezione alla guerra. Nel corso del pomeriggio interverranno Antonino Drago in collegamento a distanza, Alfio Nicotra, coordinatore della Rete Italiana Pace e Disarmo, e un rappresentante di Emergency che illustrerà le campagne Ripudia e Io obietto la guerra. Programma della domenica calcistica nel girone B dell'Eccellenza, giunto alla quinta giornata alle 15, l'Audax Rufina gioca sul campo della Sansovino. Nel girone A della promozione per la quarta giornata alle 15:30 il Luco ospita il Montelupo. Nel girone C della promozione quarta giornata partita casalinga per l'Alleanza giovanile di Comano contro la Settignanese sul campo neutro di Scarperia. Nel girone C della prima categoria, giunto alla quarta giornata, giocano in casa la Gallianese contro il Fiesole, il San Godenzo contro la Nuova Novoli e il San Piero Assieve contro il Gambassi. In trasferta il Saginale sul campo dell'Alba Carraia e il Barberino sul campo dell'Isolotto. Nel girone D della seconda categoria, per la quarta giornata, il Londa gioca in casa contro l'Antellese. Nel girone F della seconda categoria, per la quarta giornata, il Firenzuola è impegnato in casa contro la Florence, il Vaglia in casa contro la Rinascita Doccia, trasferte per lo Scarperia sul campo dell'Atletica Castello e per il Reconquista sul campo della Virtus Comeana. Nel girone B della terza categoria, per la quarta giornata, domenica alle 15:30 si giocano tutte le partite delle squadre mugellane, in programma Cavallina Santa Brigida, Veltro d'Algiglio, Lions Fortis e Juventus e il derby Vicchio Sandrovignini Rontese.
2: Appuntamento con le notizie di Radio Mugello alle ore 23.
3: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: Prova.
1: Mi provi l'altro.
0: Anche, questo?
1: Sì, sì, preferisco. No, vai, spostatelo. Sì, sì.
0: Prova. Quindi uso questo?
1: Sì, aspetta, qual è?
0: Prova.
1: Perfetto,
0: buono.
1: Tu lo sposti a...
0: Dunque.

0: Davvero una gran bella canzone. Ciao, ciao Martina, e la presenti tu direttamente. Benvenuta qua su Radio Mugello.
1: Ciao a tutti, questa è una canzone che ha fatto Mirko, è un volontario che fa parte della grande famiglia di Code in Sospeso, in ricordo della piccola Soraya.
0: Perfetto. Senti, prima di partire vorrei che tu facessi un bel ricordo, perché l'hanno fatto qua anche su Radio Mugello questo ricordo, l'ho visto sul sito, e praticamente questa settimana è una settimana un po' difficile per te, un po' parecchio difficile per te, perché a inizio settimana è venuta a mancare tua nonna Imperia. Se ci vuoi fare un ricordo tuo, ecco, di tua nonna, ecco, io sono qua e ti guido come vuoi, ecco. Lo so che è difficile, sì. Però vorrei che tu la ricordassi, perché era un po' una... Tua nonna io l'ho sempre vista un po' come una colonna, ecco.
1: Sì, la nonna era la colonna, il pilastro di... Insomma, di tutte le nostre vite. Quando parlo di tutte le nostre vite parlo dei miei cugini, delle mie sorelle, della mamma e della zia e dello zio. È un po' come... Il pilastro era il sole della nostra vita, lei era il collante della nostra famiglia, e ad oggi è venuta a mancare domenica. Quindi io, come ho scritto anche in un post mio, ho sempre detto: nonna, se puoi, continua a metterci le mani, perché siamo un po' tutti in una situazione un po' così. Insomma, è venuta a mancare un po' il pilastro della nostra vita, quindi l'unica cosa che mi sento di dire è ciao nonna, e che se può continui a farsi sentire e a metterci comunque sia ancora mano in tutte le nostre vite, perché ne abbiamo bisogno.
0: Senti, e poi sono successe un po' di cose spiacevoli in quest'estate, e che ti hanno fatto prendere la decisione di fare un progetto di sensibilizzazione. Perché io che ti seguo, oppure che noi ci sentiamo anche, sì. Ci sentiamo, e ho visto a un certo punto che è comparsa nei tuoi post una rottweilerina molto simpatica, molto divertente, piccolina, come sono tutti cuccioli, ci se ne innamora subito, tra l'altro, e come sono tutti cuccioli sono croce e delizia un po' di ognuno di noi, ecco. E però dopo è successo qualcosa a questa rottweilerina, a questa frugoletta, ecco, è successa una cosa molto spiacevole.
1: Sì, io venni contattata a metà luglio per questa cuccia di Rottweiler che aveva bisogno di trovare una sistemazione, e io, da buona amante dei Rottweiler, non mi sono mai tirata indietro, anche perché, se poi lo devo ammettere fino in fondo, ad oggi era il mio grande sogno nel cassetto allargare la famiglia con un altro Rott. È arrivata da me, che mi hanno raccontato che la cuccia era stata salvata da una senza tetto in centro a Firenze, ed è stata con me dal 16 luglio fino all'8 agosto.
0: E poi cosa è successo a questa piccola, a questa dolcezza di cane, ecco?
1: Allora, Soraya, fin dal primo giorno che l'ho conosciuta, era una cucciola comunque veramente piccola. Anche i veterinari mi avevano detto che più o meno avrebbe avuto più o meno sui 35 giorni.
0: Cioè era veramente tolta dalla mamma in maniera, cioè, troppo presto.
1: Esatto, perché... era 2,8 kg la prima volta, sì, l'hanno pesata. E tra la notte dell'8 e il 9 agosto lei si è sentita male. Era in casa mia, ha iniziato a perdere conoscenza, non alzarsi più sulle sue gambe, e quando siamo arrivati dal veterinario ci hanno provato in tutti i modi a vedere di aiutarla, però la cucciola poi è morta. Loro sospettavano per delle malformazioni congenite, e in realtà poi è venuto fuori un quadro clinico un attimino più complesso, derivato comunque sia da un sistema comunque sia immunitario a tutto il sistema della cucciola abbastanza indebolito, perché lei era stata levata a 35 giorni, è arrivata a me, lei è stata levata dalla mamma più o meno tra i 20 e i 25 giorni.
0: È una follia.
1: Esatto.
0: Completamente una follia, secondo me. Cioè, perché i cani dovrebbero essere tolti alla mamma in circa il 60° giorno, se non
1: sì,
0: mi sbaglio.
1: Di legge però... 60 giorni, ma anche l'etica farebbe 75-90 giorni.
0: Sì, lo so.
1: Esatto.
0: Però come minimo si va da 60 giorni in su, ecco,
1: esatto.
0: Per i cuccioli. E poi da dove veniva questa cucciola?
1: Quando Soraya è morta, nessuno di noi ci aveva mai creduto alla storia della senza tetto o tutte le cose ci aveva raccontato, insomma, questa ragazza. Quando poi Soraya è morta, a forza di indagare e insistere, siamo riusciti ad arrivare alla verità. In realtà Soraya fa parte del mercato di subito.it, in cui vendono cuccioli a qualsiasi tipo di età, a qualsiasi tipo di prezzo folle o a qualsiasi tipo di condizione in cui vengano cresciuti. Siamo riusciti a risalire al suo posto di subito.it, siamo riusciti tramite la ragazza che poi alla fine ha deciso di raccontare la verità, avere tutte queste informazioni, che la cucciola è stata levata a 20 giorni, che le condizioni in cui era nata, sia da parte di mamma e da parte di babbo, ma anche solamente l'ambiente in cui era stata nei primi giorni, non era idoneo. I genitori stessi sono tuttora oggi detenuti in condizioni non idonee. E niente, questo, nel senso che comunque sia lei deriva da una situazione di una persona che si è improvvisata allevatore, che vendeva su subito.it la stessa monta sia della mamma che del babbo, fino ad arrivare a vendere i cuccioli a prezzi comunque sia folli, o comunque sia a condizioni folli più che prezzi.
0: Sì, perché poi il mercato dei cuccioli è un mercato completamente folle. Perché anche internet droga, tra virgolette, il mercato dei cuccioli, se non mi sbaglio, perché come tu hai detto, su 50 persone due sono affidabili, il resto è un bailam, per capirsi, è una giungla più che una...

0: hanno tutti un po' anche la solita caratteristica del volere i soldi prima.
1: Eccoci.
0: Una parte in contanti, una parte in bonifico. Ci sono ritrovi come parcheggi.
1: Cioè non scusa, posso interromperti un attimo. Cioè non è possibile andare a visionare. Cioè perché di solito una persona che a cui tiene a un cane, che vuole adottare un cane, anche un cucciolo, la prima cosa che fa, secondo me, è andare a visionare il babbo e la mamma e poi il posto dove vengono tenuti questi cuccioli.
0: Sì, questa sarebbe una caratteristica e già ti farebbe pensare di prendere un cucciolo nella situazione o dall'allevamento giusto.
1: Sì.
0: Di base su subito.it no. Cioè io dopo Soraya ho fatto tanti giri su subito.it, non vi nascondo di aver mandato tanti messaggi a altri cuccioli di Rot e tutti hanno la solita modalità. Fai l'acconto prima, ci si trova questo giorno a quest'ora, no, non è possibile visionare né il babbo né la mamma.
1: Ah, ho capito, siamo cioè a scatola chiusa. Per
0: esatto,
1: capirsi.
0: Vengamo poi loro a consegnarteli o nei parcheggi o nei bar.
1: No, io ho avuto un'esperienza molto diversa, perché io l'ho preso, tra l'altro ho trovato questa persona su subito, io ti racconto la mia esperienza. Che lui mi disse, la prima cosa che mi disse, potevo andare a visionare sia il babbo che la mamma, però era un po' lontano, e però in alternativa lui mi mandava i video un giorno sì, quasi un giorno no, ecco, per capirsi. Cioè lui non fa l'allevatore di cani per professione, bensì è un pastore che tra l'altro ha un'azienda agricola davvero molto bella. Io arrivai, sembrava essere in sala operatoria, per capirsi, da quanto era pulita l'azienda agricola. Mi sorpresi subito proprio della pulizia dell'ambiente, ecco, era tutta una cosa molto pulita, perché lui alleva pecore bergamasche e per diletto c'ha questi pastori praticamente che li usa anche per sé, per capirsi, che vengono tenuti. Non tanto come pastori, perché tu credi che nell'azienda agricola i pastori vengano tenuti un po' così, no, erano perfettamente, anche il babbo e la mamma erano perfettamente puliti, ecco, erano perfetti, cioè sembravano usciti dal toilettatore, ecco, per capirsi, come tutta l'azienda agricola era tutta una cosa perfetta. Questa è una questione, però uno ne trova uno, però tutti gli altri è abbastanza problematico, come tu hai detto, vogliono una parte dei soldi prima, non puoi andare a visionare nel babbo né la mamma, cioè mi sembra una giungla questa, cioè mi sembra proprio che non sia possibile adottare un cane con queste condizioni, anche se delle persone ignorantemente sicuramente ne adotteranno e ne venderanno a bizzeffe con questa modalità.
0: Esatto, io essendo anche educatore mi trovo davvero davanti tanti clienti che mi dicono di aver comprato il cane o su subito o su Baheha oppure a scatola veramente chiusa. Io quando chiedo a loro dove proviene il cane non mi sanno nemmeno dire di preciso dove proviene, mi dicono ho trovato l'annuncio qui, ho preso il cane con l'accordo di prenderlo più al parcheggio, un tot somma. È una cosa veramente tanto diffusa, si crede che sia la normalità quasi a volte ad oggi, ma non deve essere. Cioè, l'obiettivo mio con il progetto Mai Più Soraya è dare strumenti.
1: Ecco perché io sono caduto dalle nuvole quando tu mi hai detto che su subito ci sono queste persone, perché io ho avuto proprio l'esperienza opposta, l'esperienza di una persona che io mi sentivo ogni 3-4 giorni e lui ogni 3-4 giorni mi tempestava di video dei propri cuccioli, come stavano, come non stavano, come si relazionavano con la mamma, con il babbo, eccetera eccetera. Cioè è una cosa abbastanza allucinante, ecco, quello che tu mi racconti e che tu mi hai detto. Cioè quando noi ci si sentì, cioè io caddi dalle nuvole, perché io non credevo che ci fosse questo mercimonio, ecco.
0: Esatto, io ti parlo per altre esperienze personali. Noi 13 anni fa in famiglia, quando venne a mancare il nostro vecchio cane, mia sorella, insomma, che all'epoca era molto più piccola rispetto ad ora, si mise a cercare anche lei su internet il cane.
1: Sì, sì.
0: E anche noi abbiamo ancora la fortuna di avere Charlie tra di noi.
1: Sì.
0: E Charlie è stato preso paradossalmente su Baheha. E ti dico che 13 anni fa io non avevo questa consapevolezza, l'esperienza magari di ora, e ti dico, noi abbiamo avuto la fortuna di incontrare Stefania, che è la ragazza che ci ha dato Charlie, che lei faceva cucciolate di carlini.
1: Sì.
0: E lei ci ha fatto tutto un percorso spiegandoci la razza, le motivazioni, spiegandoci cosa aveva bisogno quel cane, voleva sapere dove andava a stare, come l'avremmo tirato su a livello educativo. Quindi ti dico, anche per me è stata un'esperienza positiva. Il problema è che poi il sogno si è inf-

0: Durante una volta entrato nel mondo dei canili, della cinofilia, viene fuori tutto un altro mondo. A volte hai la fortuna di
1: Ho
0: incontrare persone
1: capito.
0: serie, a volte veramente hai. E ad oggi,
1: Uno su cento, mette.
0: esatto, il problema è che la maggior parte delle persone che sono su subito.it sono cagnari, non si possa nemmeno chiamare persone che fanno cucciolate casalinghe,
1: Sì, sì,
0: sono
1: sì.
0: veramente cagnari, cioè che fanno cucciolate molto a caso, non guardano il benessere del cane, non guardano il benessere del babbo, della mamma, non gliene frega dove andranno a stare eventuali cuccioli.
1: Cioè, praticamente loro sfornano cani su cani e praticamente dove vanno vanno, per
0: Esatto, ora
1: capirsi.
0: noi ad oggi c'è delle indagini, fortunatamente comunque sia in corso, perché noi abbiamo ritenuto più opportuno denunciare la cosa, perché io dico sempre, non ho potuto salvare Soraya, se posso anche solo salvarne uno su mille, per me ho vinto. Quello che noi.
1: Io spero che se ne possa salvare molti di più,
0: Lo
1: ecco.
0: spero anch'io. Quello che è venuto fuori dai racconti della ragazza che aveva preso questa cucciola è che su 8-9 cuccioli Soraya era l'ultima sopravvissuta, che
1: Ah,
0: poi non ce l'ha fatta.
1: praticamente tutti gli altri non ce l'hanno fatta.
0: A quanto dicono no, però ti dico prendiamo tutto con le pinze, perché è pur sempre la parola di una ragazza che inizialmente mi aveva detto che Soraya aveva da una situazione e poi no, quindi saranno le comunque sia le indagini o insomma gli enti predisposti dovranno poi comunque sia continuare ad andare avanti su questa storia a darci poi le risposte. Quando arriveranno non si sa, però intanto noi abbiamo deciso di portare avanti questo progetto per dare più strumenti possibili alle persone che oggigiorno vogliono scegliere un cane. Perché io dico sempre, io mi troverei in difficoltà ora se mi si dovesse rompere la macchina, perché non saprei da che parte rifarmi. Quindi io l'altro giorno andai dalla mia mamma e dissi: mamma, mi spieghi come si compra una macchina? Cioè, qual è il primo passo da
1: Sì,
0: fare? Perché non l'ho mai fatto, cioè
1: sì,
0: non
1: sì.
0: è mai successo. E ad oggi l'obiettivo, quello dico di Soraya, è essere noi una guida per dare strumenti alle persone su come si sceglie un cane, su come riconoscere un buon posto, che sia un canile, che sia un allevamento, che sia un rifugio o che sia anche semplicemente una cucciolata casalinga,
1: Sì.
0: però che di dare strumenti a quelle persone lì per poter scegliere il cane nel miglior dei modi.
1: Scusa, una domanda, ma questi cani, i Rottweiler, in questi circuiti, a quanto vengono venduti?
0: Nel caso di Soraya online era sui 600 euro.
1: Quindi un prezzo più basso di quanto vengono venduti praticamente negli allevamenti,
0: Sì,
1: ecco,
0: è un
1: sbaglio?
0: prezzo più basso rispetto agli allevamenti, però è un
1: Però
0: prezzo già che supera la
1: mi
0: somma legale che ti permette la legge, perché la legge, se hai una cucciolata casalinga, permette un massimo di 150 euro di rimborso.
1: Sì, è
0: Il
1: un
0: resto no,
1: rimborso.
0: e quando a me tante persone mi dicono: ma io l'ho preso lì perché veniva 600 euro e non 1500.
1: Sì,
0: Allora,
1: sì.
0: quello voglio dire io è: ovviamente, se si
1: Perché?
0: va a comprare un cane in allevamento, c'è un prezzo da pagare, ma il prezzo non è che l'allevatore stesso. Poi ci sono anche allevatori che vedono i cuccioli come tanti numeri, però tanti allevatori che allevano veramente a livello etico, dietro quel prezzo c'è tantissimi esami che vengono fatti al babbo e alla mamma, tutte le visite che vengono fatte in gravidanza alla mamma, i vaccini, tutto il lavoro a livello educativo, a livello comportamentale, c'è un lavoro dietro assurdo, cioè poi realmente l'allevatore rimane una cavolata,
1: Sì.
0: e poi comunque se allevi e lo fai in maniera giusta, in maniera etica, è un lavoro allevare, perché non esci di casa quando hai le cucciolate, se veramente lo fai fatto in maniera giusta. Quindi a volte a me, quando mi dicono l'ho preso lì perché costava meno, e poi avrebbe detto un bischero, perché poi tanto i problemi ti tirano tutti dietro, perché poi quei soldi non li hai dato all'allevatore, li spendi in un educatore, li spendi in cure veterinarie, li spendi in tante altre cose. Io per esempio, la Tiffany, in realtà, Rottweiler che ho a casa, io l'ho presa, facevo già la volontaria in un canile. Lei viene da un cagnaro. Cagnaro ha fatto tantissime cucciolate di questi Rott. Io con quello che ho speso per lei mi potevo comprare benissimo 8 Rott d'allevamento, in cui dicevo, corna facendo, dovrebbero essere tutti sani, perché
1: Sì.
0: veramente lei piccina viene da una situazione di scarsa igiene, non si sono mai presi cura di lei, in un'età molto sensibile, e lei tuttora si porta gli strascichi addosso di quello che è poi la genetica in cui è nata, cioè nell'ambiente in cui è nata, da dove proviene. Quindi dico, non fate tanto caso al prezzo, ma quanto state a sponsorizzare o i commerci legali dei cani, oppure cani che poi vengono messi al mondo e poi ne pagano le conseguenze. Perché io a volte, io ora soprattutto sta passando un'altra situazione un po' particolare con la Rottweiler mia, lei ce l'ha tutti addosso questa roba, cioè. E l'unico, ne parlavo l'altro giorno con il veterinario, che vabbè non posso dire proprio in radio cosa che mi ha detto, però continua a dirmi che i Rott sono una razza abbastanza particolare, ma detto, soprattutto se sono fatti da cagnari, perché sono una sorta di muso vivente. Ed è vero, lei si porta ancora gli strascichi di una giardia o di accoppiamenti fatti molto alla buona, e lei si porta addosso delle patologie croniche comunque sia.
1: Perché, come tu hai detto, si può prendere anche un cucciolo da una cucciolata casalinga, però la cucciolata casalinga deve avere delle caratteristiche, ecco. Esatto. Cioè non è che, perché altrimenti, come tu hai detto, si scade nei cagnari, quelli che praticamente fanno quello di lavoro, cioè praticamente senza alcun controllo, senza alcuna igiene. Poi, come tu hai detto, anche la giardia non è una malattia così da prendere sotto gamba, sì, per capirsi, e quindi bisogna stare molto attenti a quello che si va a prendere e come si va a prendere, per capirsi, perché come tu hai detto queste persone non cioè, a parte del guadagno non gliene frega niente del benessere del cane, ma poi anche del successivo benessere del proprietario del cane, ecco, perché alla fine poi se il cane sta male anche il proprietario stesso non è che se la passi molto bene, ecco. Sbaglio?
0: No, è così, io lo dico per esperienza mia. Io ho due esperienze in casa, non vi dico simili a, cioè simile a Soraya è più l'altra rotta che ho in casa, che viene da un cagnaro, ma anche l'altra canetta che ho, lei per esempio è stata allevata a 30 giorni dalla mamma, a 45 giorni è arrivata da me, e vi dico che io ne ho passate delle belle con lei a livello comportamentale, perché i primi 2 o 3 anni sembrava di avere Satana in casa, sì, non un cane. Quindi tutto quello che magari è anche qui ennesima famiglia che invece va al sud, va in vacanza, va in questo agriturismo, loro scucciolate su scucciolate perché non si sterilizzano, la bambina batte piede in terra, si leva il cucciolo dalla mamma troppo presto, sapendo che fai un danno assurdo sia al cucciolo ma anche alla mamma stessa. E io con ella ho dovuto patire veramente le pene dell'inferno per 2 o 3 anni. Ad oggi non posso dire niente, ma comunque sia, lei veramente tutti i soldi che uno doveva risparmiare io li ho rimessi tutti in educatori, istruttori o tante altre cose.
1: Sì, ci credo, cioè è stata una bella salita, ecco, la tua Rott dalla parte della salute, dall'altra parte ella dalla parte comportamentale, quindi esatto. è stata tutta una salita comunque, ecco, sbaglio?
0: Esatto, e quello, l'altro messaggio che voglio mandare io è che io tornassi indietro, faccio l'esempio, la Rott mia la prenderei ad occhi chiusi altre 1000 volte, però quello che dico io è tornassi indietro 8 anni fa denuncerei. Cioè, se potete denunciate, perché ci sono gli estremi, quando viene levato un cucciolo troppo presto dalla mamma, quando ci sono cucciolate così fatte molto alla cavolo, se potete denunciate, perché comunque sia una legge oggigiorno in Italia ci sa che i cuccioli non possono essere separati prima dei 60 giorni dalla mamma.
1: Vero.
0: Il problema è che la maggior parte di noi non denuncia, e invece è giusto prendere quel cucciolo perché comunque sia lo salvi, se puoi dargli un altro tipo di vita. Però noi la legge ce l'abbiamo e dobbiamo denunciare, perché i cani prima dei 60 giorni non vanno levati. E non è uno scherzo, io ve ne parlo sulla pelle mia, ne vedo tanti cani levati molto presto alla mamma o nati e cresciuti in condizioni non idonee, e poi dopo è una bega che ti tieni per la vita addosso.
1: Infatti. Senti, le prendiamo un po' di fiato adesso,
0: sì?
1: Perché almeno prendi un po' di fiato e quando c'è la pubblicità scegli anche una canzone, che poi l'altra la tieni per la fine,
0: okay.
1: Che non ti dico, non dico niente. Adesso scegli una canzone al volo e ci confrontiamo insieme per la canzone, va bene?
0: Perfetto.
1: Tanto abbiamo circa 2 minuti per sceglierla insieme,
0: boh.
1: Va bene. Quindi poi oltre a questo parliamo anche di Coda in Sospeso, visto che abbiamo, cioè praticamente l'abbiamo appena accennato, e però è giusto anche fare una piccola infarinatura di Coda in Sospeso, visto che è il tuo mondo, tra l'altro.
0: Sì.
1: Sbaglio?
0: Sì.
2: Radio Mugello.
3: Wow.
2: Una felpa, un gadget, un packaging. Supporti diversi ma con una sola missione: parlare di te. Li personalizziamo e li trasformiamo in strumenti per raccontare il tuo brand, scegliendo materiali e tecniche su misura per aziende, eventi e realtà del territorio. Wove, do what you love. Cerca online Wove Serigrafia Giuliani o vieni a trovarci in via della Fangosa 14 a Borgo San Lorenzo.
3: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
4: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
3: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
5: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
6: 334 79 88 000.

0: Davvero bella questa canzone, complimenti per la scelta, è davvero molto molto bella la canzone Angels of the Moon, Thriving Ivory, che io non conoscevo tra l'altro. Ti ringrazio di aver proposto questa bella canzone, come dico sempre io come speaker cerco di prendere un pezzettino da tutti voi, ecco. Ne ho presi tanti dagli amici che mi hanno formato musicalmente, però io continuo a prendere, ecco, e quando non conosco qualcosa cerco di informarmi e cerco di evolvermi anche musicalmente, spero. E adesso, vabbè, dopo questo progetto di sensibilizzazione c'è un altro, un progetto che va avanti. Il rifugio Code in Sospeso è un progetto già consolidato, va avanti con le proprie gambe e tra l'altro ci sono dei cani favolosi, ecco, dei cani che poi sono stati adottati in questo 2025-2026, se non mi sbaglio.
1: Soprattutto 2026, è stato vero? Un anno sulle adozioni abbastanza fortunato.
0: Vero?
1: Sì.
0: Ci sono state delle belle famiglie che hanno preso questi cani.
1: Abbiamo avuto Mirko, che è un cuccioletto di mix pastore. Abbiamo avuto Woody, che è il famoso biancone nostro, che dopo 4 anni che è cresciuto con noi riuscì a trovare casa.
0: È Woody che io sono innamorato di, esatto. Woody che finalmente ha trovato,
1: esatto,
0: casa.
1: La Dora che ha trovato casa.
0: Che poi mi dicevi che Woody non aveva, anno scorso, tu mi hai detto proprio qui, che non aveva praticamente nessuna richiesta, vero?
1: Ma è andata così anche a sto giro, cioè questa famiglia ci ha scritto dicendo che cercavano un cane, ci hanno spiegato un po' come quel loro contesto di vita, la loro routine, sì, cosa si aspettavano, e di prima non mi ricordo, insomma, mi sembra nel gruppo WhatsApp, insomma, di Code in Sospeso, ci si guardò tra di noi e dissi, boh, perché no, presentiamo Woody, e è stato Woody in realtà a scegliere loro. E quando abbiamo fatto, insomma, il primo incontro, io ho detto, secondo me sei drogato, io proprio dissi così, cioè di fuori, e invece in realtà ci ha dato lui la prima risposta del dire proviamoci. E è stato un percorso abbastanza lungo, cioè l'adozione di Woody è durata 4 mesi e mezzo prima di arrivare a casa, perché Woody veniva da un contesto particolare, è nato e cresciuto comunque sia con noi, quindi la famiglia ci ha messo veramente tanto impegno per portarsela a casa.
0: Perché tra l'altro Woody era venuto cucciolino da voi, è vero?
1: Woody era entrata più o meno, c'aveva 2 mesi da, sì, noi, però veniva da un contesto di un agriturismo, insomma, abbandonato, in cui sono state fatte, sì, le cucciolate, lasciati molto allo stato brado, e il modo in cui insomma sono intervenuti per catturare questi cani non ha sicuramente aiutato, e comunque si ha marcato un po'. Sia Woody che Ren che Lola, li abbiamo avuto 3 rifugio, poi le sorelle adottate prima di Woody,
0: sì, mi ricordo,
1: li ha un po' marcati per il resto della loro vita, insomma, gli acchiapponi, la manipolazione, gli estrani.
0: Sì, sì, ho capito.
1: Insomma, è stato il massimo.
0: Sì, sì, però Woody finalmente c'è una, sì, famiglia, c'è una sua famiglia.
1: Sono, sì, è andato a casa, Valerio è andato a casa e Cernichino, anche loro, sì, bella adozione, perché poi comunque si sono trovati dopo ad affrontare delle difficoltà in casa e comunque la famiglia non si è mai tirata indietro. Sono state delle belle soddisfazioni quest'anno a livello adottivo.
0: Sì, vero?
1: Sì.
0: E poi ancora avete con voi il Shanky, che a me, io sono innamorato dei pastori, lo sai, che io ogni volta lo vedo mi si illumina il cuore ed è veramente bello.
1: Shanky, sì, è un pastore tedesco comprato da una famiglia di qui della zona e viene da un allevamento, tra l'altro allevamento certificato, allevamento che, se è tutto vero quello che ci ha raccontato la famiglia, ha venduto questo cane in maniera non proprio legalissima, ecco, perché c'è una parte anche lì, parte in contanti, parte in bonifico, non hanno fatto vedere la cucciolata, non hanno fatto vedere i genitori, il cane era tenuto solo in una stanza, cane a livello comportale abbastanza, insomma, un po' complesso comunque sia, ma ad oggigiorno i pastori tedeschi è un po' difficile trovarli abbastanza, insomma, sì, non voglio offendere nessuno, però abbastanza centrati,
0: sì,
1: e ha fatto un percorso con noi, tra l'altro ad oggi possiamo dire è un po' il piccolo del rifugio, perché è quello più piccolo, è un po' il nostro piccolo orgoglio, perché ha tirato fuori, nonostante le sue difficoltà anche fisiche, perché Shanky è ipovedente, e per le persone è un limite questo, ma in realtà è un cane uguale a tutti, cioè se non si dice la gente non se ne renderebbe nemmeno conto,
0: no.
1: Ha tirato fuori delle grandissime soddisfazioni. Ad oggi è ancora lì, è entrato più o meno, c'aveva 5 mesi, e ad oggi ha 1 anno ed è ancora lì, insomma, che aspetta la sua famiglia.
0: Posso chiederti perché la famiglia ve lo ha lasciato?
1: Sì, allora lì si entra in dinamica anche un po' particolare della famiglia, ma io dico sempre: quando si decide di accogliere un cane in famiglia bisogna essere tutti d'accordo. E invece lì era il babbo propenso a comprare il cane, la mamma si doveva occupare dei figli e tutto, ha detto: io non voglio anche il cane dovermene occupare. Shanky comunque sia fin da piccolo usava la bocca in maniera un po' un po' pastore tedesco,
0: sì,
1: quindi
0: sì,
1: doveva bloccare tutto di qua e di là,
0: sì,
1: loro avevano una situazione comunque sia particolare in famiglia, specialmente con un bimbo, e quindi hanno deciso di darlo via.
0: Sì, però sono cose che a me fanno male, perché quando uno deve prendere un cane deve essere consapevole, soprattutto quando, come dico sempre, c'è la novità, c'è l'innamoramento. Quando arriva un cucciolo di 2 mesi bisogna farlo vedere a tutti,
1: esatto.
0: Lo porti fuori, tutti lo toccano, eccetera eccetera. Poi arriva quella fase che si chiama adolescenza, l'adolescenza che abbiamo passato noi umani, che abbiamo passato, e che passano pure i cani, ecco. E l'adolescenza è un periodo complicato che,
1: esatto,
0: che deve passare anche,
1: sì,
0: ai cani. Che diventano tra virgolette un pochino più birbi, ecco, più agitati, più come posso dire,
1: sono dei piccoli demonietti.
0: Sì, dei piccoli demonietti, però bisogna affrontarla, bisogna come con i figli, bisogna affrontarla che con i cani, e quindi mi sembra la solita cosa, mi sembra in certi casi, almeno per me, molto più semplice quella dei cani, ecco, detto tra me e te. Quella dei cani è molto più blanda,
1: semplice,
0: molto più semplice da gestire. Forse mi sbaglierò io, però secondo me è più gestibile. E quindi, però, nel senso, bisogna essere consapevoli nell'adozione di un cane, che sia un cucciolo, che sia preso in un rifugio. Bisogna essere consapevoli, cioè, perché il cane non dura, non è un giocattolo che poi viene lasciato lì. Un cane può campare di media 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15 anni, e per 15 anni uno se lo deve prendere a cuore questo cane. Bisogna che uno lo porti fuori quando è bello, quando è brutto tempo, quando è caldo, quando è freddo. Cioè, nel senso, molti lo prendano appunto prima di fare un figlio, poi quando fanno il figlio comincia a dare problemi il cane perché non lo sanno più gestire. Ci sono anche le persone che si chiamano educatori che vengono in soccorso, secondo me, e ci possono essere delle problematiche, perché anche noi abbiamo i problemi, noi umani siamo problematici. Perché noi possiamo essere problematici e il cane non deve essere perfetto? Cioè, il cane non è perfetto, il cane ha il suo carattere, ha i suoi pregi, ha i suoi difetti, e quindi è naturale che se praticamente il cane può avere dei difetti che a noi certe volte non vanno giù, è meglio parlare con un educatore e mettersi d'impegno noi, non l'educatore, perché l'educatore non è quello che appunto può fare qualcosa. L'educatore è quello che ci indirizza nel fare qualcosa insieme al cane affinché non faccia una determinata cosa, e certe volte sono anche procedure lunghe, dispendiose d'energie, però noi crediamo che l'educatore sia praticamente abbia la bacchetta magica, possa risolvere il nostro problema del cane in un incontro, due incontri, tre incontri, e se al terzo incontro non va bene il cane, a questo punto lo sai cosa facciamo? Ci rivolgiamo al rifugio e lo diamo via. Sbaglio?
1: Esatto, no, la maggior parte delle volte, la maggior parte delle cessioni che ho trattato sono veramente per motivi, perché sono stati scelti i cani in maniera con molta superficialità.
0: Vero?
1: Io non comprendo, però ormai sono talmente tanto, ed è brutto da dire, abituata, cioè da questa pesantezza di cedere cani così, che a volte dico veramente: guarda, fai meglio a far così, vai. Cioè, il cane ci si pensa, noi in qualche modo faremo, ma non è neanche giusto abituarsi a una pesantezza così.
0: No.
1: Quindi si cerca sempre di fare campagne o comunque si eventi per prevenire queste cose.
0: Io quando certe volte ci confrontiamo anche con Niccolò Persiani.
1: È vero, Nicco.
0: Sì, con Nicco. Praticamente io Nicco lo conosco da una vita, per capirsi. Io l'ho conosciuto col mio primo cane. Io ti parlo, era il 2011, per cui una vita fa, per capirsi. E praticamente ancora lui era agli albori dell'educatore, per capirsi, perché seguiva il buon Luca Giovannini. E praticamente quando ci sentiamo anche abbastanza spesso, dice: però all'epoca non c'era tutti questi cani a giro, perché adesso è diventato proprio una moda avere il cane, prima ce n'era molti meno a giro, cioè le persone forse lo prendevano anche con più consapevolezza il cane, forse prima erano più consapevoli di adesso, nonostante ci sia più cultura cinofila, ecco. Mi sembra che l'ignoranza ancora impera molto nel mondo
1: regna,
0: vero?
1: Sì, sta dilagando ora.
0: Perché, cioè, è una cosa impressionante. Cioè, io dico sempre, quando vado fuori con il cane, cioè, ormai capita sempre quando ti dicano è maschio e femmina. Qualche volta dico è gay, capito? Cioè, nel senso, non è maschio né femmina, è fluido, gli dico. Capisci cioè, quanta ignoranza c'è già nella domanda, per capirsi? È una cosa assurda. E di lì si capisce il grado, appunto, il grado di conoscenza cinofila delle persone, per capirsi, come quando vengono strattonati, come quando gli viene messo il semistrozzo o lo strozzo, quando vengono presi dei cani solamente perché ci piace quella razza lì e perché è di moda quella razza lì, per poi accorgersi che quella razza lì non è consona con il nostro stile di vita. Sbaglio?
1: Esatto, non è vero, è vero.
0: Stasera mi sono sdato.
1: Ha fatto bene.
0: Perché certe volte mi si tappa pure la vena anche a me, ecco, per capirsi. Perché non è possibile che, appunto, mi piace quel tipo di razza lì, però quel tipo di razza lì è compatibile con la mia famiglia, con quello che faccio io, col mio stile di vita. Cioè, perché come dico sempre, se uno prende un Jack Russell credendo che il Jack Russell sia un cane da divano, sbaglia qualcosa, perché il Jack Russell non è un cane da divano, non può essere un cane da divano, è un cane molto attivo il Jack Russell, e quindi se prendi un Jack Russell credendo che sia un soprammobile, hai sbagliato cane, prendi un peluche.
1: Vero.
0: Eh?
1: No, hai ragione.
0: Cioè, capisci che, oppure le persone che vogliono per forza fare il cane da difesa, non fate il cane da difesa, prendete un allarme se volete la difesa della casa, che è molto meglio, perché il cane da difesa è attivo 24 ore al giorno, mentre l'allarme è attivo quando uno va via, per capirsi. E quindi è molto meno pericoloso del cane da difesa, che il cane da difesa potrebbe essere pericoloso per gli altri.
1: Sì, bisogna essere consapevoli del cane che scegliamo e poi di che ruolo anche gli diamo in casa.
0: Perché poi alla fine si piena ai canili, si piena ai rifugi di cani anche splendidi, tra l'altro, dei cani splendidi. Perché
1: io dico sempre, sono più bravi quelli rifugio da me che le mie a casa mia.
0: Vero?
1: Quindi è tutto un...
0: È perché sono dei cani splendidi, esatto. quelli che tu hai in rifugio, sono dei cani bellissimi e splendidi. Però questi cani hanno sofferto le pene dell'inferno.
1: Sì.
0: Perché praticamente pensate ai bambini, quelli che vengono adottati, la stessa cosa, che sono negli orfanotrofi, cioè, nel senso, bene o male è la stessa, cioè facciamo il parallelo. Come stanno i bambini nell'orfanotrofio? Certamente non stanno benissimo. Perché ci sono dei rifugi come quelli di Martina, però ci sono anche dei canili anche particolari, ecco, soprattutto all'estero, perché io ho ospitato qualche mese fa una scrittrice, per capirsi, che appunto abbiamo chiamato una signora praticamente che riesce a tirar fuori i cani dai canili dell'Albania. I canili dell'Albania sono dei lager, per capirsi. Cioè, e lei mi ha raccontato in 20-25 minuti la situazione in cui è, certe volte è stata anche minacciata questa signora, che praticamente è in Albania, lei è albanese, e va praticamente a salvare i cani nei canili, ecco.
1: No, ci sono situazioni veramente assurde. Io conosco un'altra associazione che è su zona Firenze e loro aiutano i cani dalla Bosnia. E là mi ha raccontato alcune situazioni, poi a un certo punto ho voluto proprio smettere di ascoltare io, perché a volte pesa, cioè ne sai veramente costante, c'è veramente delle situazioni assurde. Poi entri nel tuo rifugio e dici: cavolo, qui regna la pace in confronto a,
0: sì, sì, sì,
1: a tanti altri posti.
0: Perché le situazioni dei canili in Bosnia credo che siano veramente molto pesanti,
1: sì,
0: ecco, ma anche a livello igienico-sanitario,
1: sì,
0: sbaglio?
1: Sì, addirittura là i cuccioli muoiono perché non hanno il vermifugo. Qua da noi è la normalità e la prassi averlo, là invece cuccioli debilitati già perché nati in situazioni molto particolari, a volte il fatto di non sverminarli, non farli in maniera corretta, porta veramente a indebolirsi l'intero organismo e i cuccioli muoiono.
0: Perché lo sverminamento ormai è prassi, almeno
1: sì,
0: nei,
1: sì,
0: anche negli allevamenti è prassi.
1: Dovrebbe.
0: Vero? Cioè, negli allevamenti certificati dovrebbe essere prassi,
1: sì,
0: vero?
1: Esatto, esatto, sì.
0: E quindi invece là praticamente è tutto lasciato andare, ecco,
1: sì,
0: ed è una cosa abbastanza pesa, ecco, come tu hai detto anche i racconti sono veramente pesi, perché anche questa signora che fece un intervento qui in radio, perché questa la scrittrice ha fatto proprio un libro visto che lei ha adottato un cane in, se non mi sbaglio, in Bosnia oppure in Albania, questa scrittrice, per capirsi, e ha fatto un gran bel libro che è un libro per ragazzi, però che non è un libro proprio adatto per i ragazzi, cioè anche per gli adulti è molto
1: crudo,
0: è molto crudo e molto fatto bene, per capirsi, e è anche un grande senso, un senso di verità questo. Poi lei è maestra e l'ha letta anche in classe questo libro, e per capirsi c'è proprio problematicità, ecco, una problematicità che appunto in molti canili italiani adesso sono, spero che siano molto più controllati, o la maggior parte iniziano a essere più controllati, non c'è, ecco, questa problematicità che c'è, come tu hai detto, in Bosnia, in Albania, nei paesi dell'est, ecco. Che,
1: esatto,
0: poi, che poi vabbè, che poi ci sia un mercimonio anche dei cani che arrivano dall'est è reale, ecco, sbaglio?
1: No, è vero, è vero.
0: Come i cani liberi del sud che vengono portati in su con i camion.
1: Lasciateli dove sono. Io dico sempre così, lasciateli lì. Ci sono tantissime associazioni o comunque sia tantissimi progetti che aiutano comunque sia i cani a rimanere lì sulla strada. Ci sono progetti di sterilizzazione e poi i cani vengono reinseriti sul territorio. Ci sono associazioni che spiegano come convivere con i cani sul territorio. Prendendoli e portandoli in casa non li state salvando assolutamente. Anzi, forse gli state dando una condanna che durerà 15 anni. Perché durerà forse 15 anni, quando in realtà è meglio lasciarli lì.
0: Infatti, tra l'altro, nel libro di Enrica Ceccarini lo racconta benissimo i problemi che hanno i cani del sud. Cioè,
1: esatto.
0: Se leggete i libri di Enrica, veramente sono raccontati benissimo, cani che non escono da sotto il letto. Situazioni veramente pese, ecco, poi uno si va a mettere, mentre questi cani sarebbero liberi, sarebbero molto più tranquilli quando vengono lasciati nel suo habitat naturale, come tu hai
1: detto,
0: vero?
1: Esatto, sono tanto belli vederli comunque sia lì nel loro ambiente, rispettarli per quello che sono, e a volte veramente la nostra mano fa peggio che meglio. Noi abbiamo anche sempre un'altra pastorina in rifugio, è mia,
0: lei, sì,
1: è stata presa e strappata dalla sua terra con il suo fratello, portata in un contesto sbagliato, separata dal fratello, e gli hanno fatto vivere tantissime situazioni che erano completamente sbagliate per lei. Ad oggi Mia vive una condanna e un peso addosso che, piccina, lei non c'entrava assolutamente niente. Siamo noi umani, ci si è voluto mettere mani perché per forza doveva essere salvata, ma dalla strada, e essere serena e tranquilla col suo gruppo di cani, il suo fratello, è stata messa in tutte situazioni che ad oggi gli hanno dato un peso addosso che forse lei non ne uscirà mai nemmeno da quei box nostri, almeno che non ci sia qualcuno di noi che proprio abbia la voglia di dire: Mia, ti faccio passare gli ultimi anni a casa. E Mia è entrata con noi, aveva 2 anni. Ad oggi Mia va incontro agli 8/9 anni.
0: Il pastorone, per capire.
1: No, è la pastorina.
0: Ah,
1: quella piccoletta lei,
0: sì,
1: è,
0: sì.
1: Però è un cane stupendo. Però comunque ti devi ricordare chi è Mia e da dove viene.
0: Sì,
1: quindi
0: sì,
1: puoi andare a, la devi accettare per quello che è, senza dover andare a chiedergli di più.
0: Senti, è arrivato quasi il momento dei saluti. Il momento dei saluti, poi tanto ci si risente,
1: sì,
0: ci si rivede per, io spero, i momenti migliori di questo.
1: Spero anch'io,
0: spero
1: che arrivi qualche gioia.
0: Perché ora basta, visto che tu hai già dato in questo, potevi passare dal 2025 al 2027, forse era meglio.
1: Sarebbe stato meglio.
0: Senti.
1: Aspetta, guardiamo come sarà sto 2027. Magari mi rimangio tutto quello che ho detto.
0: Sì.
1: Aspettiamo.
0: Perché dicono che al peggio non c'è mai fine, però c'è un certo limite, basta, però dai.
1: Esatto.
0: Senti. C'è anche una canzone che tu vorresti mettere, però io devo programmare, quindi tu me la devi dire e io la programmo mentre tu parli.
1: La canzone.
0: Sì,
1: Quella nonna.
0: certo.
1: Ah, ok. Devo dire adesso?
0: No, mi devi dire qual è, perché io non lo so
1: Ah,
0: ancora.
1: non Hollywood. Ci sono dei. Soprattutto l'inizio della canzone. Che ricorda i nonni. Ora ancora sono in una fase abbastanza in cui non mi rendo nemmeno conto. E niente, l'unica cosa che mi sento dire io è l'insegnamento più grande che ho avuto io quest'anno, che sia stata con la storia della Soraya, con la storia di. Della nonna e forse con qualche altra storia, è che il tempo non è mai abbastanza, cioè a volte noi si pensa sono stanco, lo faccio domani oppure aspetto, tanto ce l'ho lì e dai anche un po' per scontato quella presenza lì, ma senza farlo apposta è che il tempo non è mai abbastanza,
0: No.
1: quindi se potete, sembra quelle frasi fatte e trovi sui social, è vero, mi sta un po' anche antipatica sta
0: Sì.
1: cosa, però è veramente godetevi veramente tutto appieno, rimandate quegli appuntamenti che forse non servono a nulla, rimandate tutte le cose di routine o tutte le cose magari antipatiche e andate a prendere quello che sia quell'abbraccio, quella carezza o anche solo, dicevo sempre alla nonna, mi garba quando appoggi la testa a me perché sento il tuo odore. Quindi se potete fatelo perché a volte veramente in 2 ore ti si stravolge completamente la vita. Quindi niente, io vi saluto e vi ringrazio tantissimo.
0: Quindi è nonno Hollywood di Enrico Nigiotti, per capirsi.
1: Esatto, esatto.
0: No, no, perché non vorrei fare
1: No, ma
0: gaffe.
1: che? No, no.
0: Senti, io ti ringrazio davvero e tanto noi ci sentiamo prossimamente quando ci viene a raccontare altre adozioni.
1: Bon, dico, guarda, l'ultima cosina al
0: Vai,
1: volo
0: vai.
1: è per il gruppo di ragazzi che ho in canile, code in sospeso. La dico molto così, poi tanto domani ci sentiremo con tutti e so benissimo il periodo si sta passando, so che siamo tutti stanchi, so che quest'anno è stato molto deleterio, ma se possiamo teniamoci sempre ancora più uniti perché ci aspetta sicuramente un anno o dei giorni in cui, nonostante le difficoltà, poi arriverà in qualche modo il sereno. Quindi io vi capisco, sono stata la prima a lasciarvi un po' in quest'ultimo periodo, però se riusciamo, continuiamo ad andare avanti, continuiamo a stringersi perché i cani là dentro hanno bisogno di noi, ma soprattutto ognuno di noi ha bisogno di qualcuno, di tutti noi lì dentro. E quindi niente, questo. E poi do un grandissimo abbraccio a tutta la mia famiglia, per il periodo che stanno passando. E non so che dire, è dura, però ci si, in qualche modo ci si può fare. Quindi so benissimo ora chi è ascoltare la radio con qualcuno, chi è con qualcun altro. Io vi stringo veramente tanto a tutti, vi voglio a tutti bene. E niente, sentiamoci sta canzone per la nonna.
0: Perfetto. Nonno Hollywood, Enrico Nigiotti e noi ci sentiamo prossima settimana, 7 giorni, sempre su Radio Mugello, sempre con il Music Box, sempre con la mia brutta voce. Ringrazio tantissimo Martina di essere venuta qua, io sono davvero contento che sia potuta venire, nonostante il brutto periodo, ti ringrazio, un grande abbraccio e ci sentiamo presto.
1: Grazie mille a tutti.
0: Bene, ciao ciao.

Certe cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno, mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera

0: dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so.
1: Sono le 22:05.

sicura, una pistola messa in mano Giuda senza la sicura. Passa la misura e non c'è cura, il sangue a terra con la segatura. È una speranza che si sbaglia, deraglia sui binari della notte, coi rimpianti e gli ossa rotte, come ha fatto troppe volte, come un Cristo senza un padre troppe volte. Mani giunte le preghiere che non sono accolte, guardi tutte le candele che si sono sciolte.

sul muro di Gasboia, sirene sempre in ronda, qualcuno che ci ascolta, i segreti sbocciano nell'ombra, tiro a sorte, scommetto su ogni taglio, anime perse in viaggio sul tram della mezzanotte, c'è sangue tra le righe, c'è l'inferno tra le note, ah, un pianoforte scandisce le ore morte, un cane abbaia al nulla, Dio è silenzioso, il diavolo sussurra, e siamo tutti in fuga da una verità che brucia, ehi. So che sarà una notte lunga, nel tamburo l'ultima cartuccia.

0: Questo disco è stato richiesto a
1: 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: La musica che cercavi.
1: E il pomeriggio guarda il progetto, il progetto, la mostra, per capirsi, visto che fa parte.
2: Viene da una situazione di...
1: Nonostante il brutto periodo, ti ringrazio, un grande abbraccio e ci sentiamo presto.
2: Grazie mille a tutti.
1: Bene, ciao.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
3: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Pluriassalia informa la cittadinanza che l'organizzazione sindacale CGIL Toscana ha proclamato uno sciopero regionale di tutti i dipendenti per l'intera giornata di mercoledì 14 ottobre. Potranno dunque esserci dei disagi nella raccolta porta a porta dei rifiuti, anche se i servizi essenziali saranno garantiti. A partire dal giorno successivo allo sciopero, Pluriassalia attiverà per quanto possibile tutte le misure tese a normalizzare il servizio nel minor tempo possibile.
3: Dopo il successo della prima edizione, torna ITER Festival dei Cammini e del Vivere Lento in Mugello, l'appuntamento dedicato alla scoperta del territorio attraverso il camminare, la mobilità dolce, la cultura e le esperienze all'aria aperta. La seconda edizione si terrà sabato 10 e domenica 11 ottobre a Dicomano, negli spazi del Parco dell'Alberete e della zona degli ex macelli, e vedrà alternarsi durante il fine settimana trekking, pedalate, yoga, incontri, conferenze, presentazioni e momenti dedicati alla cultura e alla storia del Mugello. L'edizione 2025, ospitata tra Barberino di Mugello e San Piero a Sieve, aveva inaugurato il percorso del festival. Quest'anno ITER approda a Dicomano, inserendosi nel calendario della tradizionale fiera di ottobre. Grande attenzione sarà riservata ai percorsi di Orme del Mugello, il progetto che mette in rete sentieri, storia, cultura e comunità del territorio. Particolarmente atteso sarà inoltre lo spettacolo teatrale Gaia e Cronos, messo in scena dalla compagnia Live Art, dedicato ai personaggi che fanno parte dell'audioguida realizzata per Orme del Mugello. Sabato 10 ottobre ai giardini di Porta Fiorentina a Firenzuola si terrà la performance musicale Suoni di Pietra con Mattia Galeotti e Nazareno Caputo, litofono e percussioni varie, Alessio Riccio, elettronica. Grazie al dialogo sviluppatosi negli anni nell'ambito della rassegna dei Suoni Passi, promossa dalla Fondazione Fabbrica Europa in sinergia con Copser e Casone Litotech Design, il musicista Mattia Galeotti presenterà una performance in cui la pietra si trasforma in strumento musicale mezzo espressivo. Nel percorso il riferimento più significativo è rappresentato dall'opera di Pinuccio Sciola, figura centrale nella ridefinizione del rapporto tra pietra, arte e suono. Con le sue celebri pietre sonore, Sciola ha aperto nuove prospettive espressive, mostrando come la materia possa diventare essa stessa strumento musicale. Sabato 10 ottobre alle 18:15 nella chiesa di San Carlo presso il convento dei Cappuccini in località Senni si svolgerà uno spettacolo di teatro e musica frutto di incontri e collaborazioni nate nel lo spirito di San Francesco, intitolato Voci per Francesco, parole e suoni in dialogo con San Francesco d'Assisi, con la regia di Alessandra Porri a cura dell'Associazione Culturale Sogni Erranti di San Giovanni Valdarno. Ingresso ad offerta libera, per informazioni 347-7931-595. Torna a Panicaglia e San Giovanni Maggiore la Frazione del Tempo, il festival dedicato al tempo nelle sue molteplici dimensioni, giunto alla seconda edizione. Sabato 10 e domenica 11 ottobre, due giornate tra scienza, memoria, filosofia, creatività e socialità. Un'iniziativa nata dalla consulta di frazione di Panicaglia con la collaborazione di Circolo Lo Stradone, Gruppo Parrocchiale, Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo, che per l'occasione aprirà la scuola dell'infanzia, e amministrazione comunale. Sabato 10 ottobre a San Giovanni Maggiore lo spettacolo di danza contemporanea Wish You All The Best con Anna Pesetti e Riccardo Zoppi del collettivo 10. A seguire apericena su prenotazione alle 20:30 l'osservazione guidata dell'esterno insieme al professor Daniele Migliorini, astrofilo e divulgatore. Domenica 11 ottobre a Panicaglia dalle 10 la misura del tempo e la storia del calendario saranno al centro della conferenza dello gnomonista Simone Bartolini. A seguire laboratorio per costruire una meridiana e osservazione del mezzogiorno solare nella piazza della Meridiana. Il planetario itinerante sarà nuovamente protagonista della domenica.
2: Nuovo successo europeo per una mugellana, stavolta nel tiro a volo per la giovane firenzuolina Greta Sforzi, che ai campionati europei di Atene si è aggiudicata la medaglia d'argento nella gara individuale femminile. Sul campo di gara Malacasa, Greta è partita subito forte e si è piazzata seconda dietro all'ungherese Anna Nitrai, centrando 71 bersagli su 75.
3: Due anticipi nel calcio dilettanti. Sabato alle 15:30 nel girone A della promozione la Fortis Juventus gioca sul campo del Settimello. Nella seconda categoria, girone M di Ravenna, sempre alle 15:30 la Marradese è impegnata in casa contro il Sant'Agata Sport.
0: Prossimo appuntamento con le notizie di Radio Mugello, domani mattina alle 7. Buonanotte.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Radio Mugello
5: 334-7988-000. Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
6: La buona musica ha finalmente trovato casa.
7: Sei su Radio Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000. Non cambia.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello presenta Souvenir, una porta sul passato. Un'estate, un viaggio, un amore, una voce, un luogo lontano. Basta una nota per far riaffiorare emozioni che credevamo dimenticate. Perché alcune canzoni non si ascoltano soltanto, si vivono, si ricordano, si custodiscono.

0: for a short while. Oh, very young, what will you leave us this time?
1: Pensa fuori dall'ordinario.
2: Pensa fuori dall'ordinario.
3: Radio Mugello suona diversa dalle altre, perché è inconfondibilmente unica.
2: Come te.
1: Come te.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: Amami Verniciatura cerca persona da inserire nel proprio organico come impiegato, gestione magazzino e rapporti con fornitori. Inviare curriculum a amministrazione@amamiverniciatura.it. A Vicchio cercasi persona come giardiniere e accudimento animali full time. 335-7725-882. Cercasi persona per faccende domestiche in zona Scarperia. 339-86-05-753. Tecnocaffè di Scarperia e San Piero cerca dipendente munito di patente B da inserire nel proprio organico come addetto al rifornimento e la manutenzione di distributori automatici di bevande snack. Inviare curriculum a info@tecnocaffe.it. Ristorante Casamatta Vicchio cerca un cuoco pizzaiolo anche apprendista per inserimento stabile nell'organico. 055-8497-104. Ristorante Torracchione presso l'outlet di Barberino di Mugello cerca studenti maggiorenni anche prima esperienza da inserire come camerieri per il fine settimana. Inviare curriculum a cinzia.vannini@torracchione.it. Secof Florence cerca una persona da assumere in qualità di apprendista da inserire nell'organico, età massima 23 anni. Inviare curriculum a secfirenze@gmail.com. CAT Cooperativa Sociale ricerca un addetto al servizio di prescuola presso una scuola primaria di Borgo San Lorenzo. Inviare il curriculum a risorseumane@copcat.it. Cercasi contabile per amministrazione pelletteria New Alex a Scopeti Rufina. Contattare newalex@newalex.it. Il ristorante Le Maschere Noteca a Barberino di Mugello cerca un cameriere per lavoro soltanto la domenica e festività comprese, contratto a chiamata. Scrivere alle maschere rist@gmail.com per essere ricontattati per un colloquio. Logistic Transroad cerca autista con patente C e CQC per lavoro continuativo zona Firenzuola. 333-8604-738. Ristorante Marisa Barberino di Mugello cerca barista banconiere esperto per contratto 40 ore a tempo determinato. 055-8420-045. Cercasi a Panicaglia persona automunita con esperienza per assistenza persona con disabilità motorie e mentali. 333-9428-933. Cercasi badante convivente 24 ore per persona autosufficiente. Si offre vitto e alloggio più regolare contratto zona Vaglia. 347-5621-717 Sandra.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: A Borgo San Lorenzo c'è un nuovo modo di vivere l'energia. Ti aspettiamo nello store Union Gas e Luce, piazza del Mercato 69. Troverai offerte luce e gas vantaggiose, soluzioni innovative per l'efficienza energetica e un team pronto ad accoglierti con professionalità e cortesia. Passa a trovarci. Union Gas e Luce. L'energia di cui ti fidi.
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.
3: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. È lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: È mezzanotte e 4 minuti.
1: Un meraviglioso sabato da Radio Mugello. Un meraviglioso sabato da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 32 minuti.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: È l'una e due minuti.
1: In ogni momento della tua giornata
2: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
1: Scegli la radio giusta.
2: Scegli solo Radio Mugello.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

Hey! Quella cometa che sta lassù, comprerò un pianeta di rose blu. Scriverò per te nell'universo che è intorno a noi.

0: di Don Lady.
1: Radio Mugello.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È 1:32.
4: Radio Mugello.

0: giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
1: La buona musica ha finalmente trovato casa.
2: Sei su Radio Mugello.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Mi domando sempre poi cosa sarà. Ogni giorno pure se adesso ho un'età. Tutto quello che ho visto chiaro nella mia vita. Un pallone, la musica, a volte pure guai.